Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax. Coin Perspex, Mano Put.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi, scrivi 94509.

945012 945090 5002. È tempo di 5 per 1000.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
4: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.

se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: Lo dice che dai a lasciare meglio la morte e non chiesto dolore. Ai ai ai.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Puntualissimi allo scattare delle 14 con la diretta di Voci Protestanti. Buon pomeriggio a tutte e tutti voi. Sono appunto le 14 di questo venerdì 24 luglio. Siamo in diretta dallo studio 3 di RBN, i locali di Villa Olanda, Luserna San Giovanni. Un saluto a chi sta seguendo la diretta pomeridiana di questo programma che vi terrà compagnia fino alle 16. Un saluto anche però a chi ci segue con la replica, la puntata, questa prima ora di Voci Protestanti viene anche replicata il mattino successivo tra le 6 e le 7 del mattino. Quindi un saluto a chi diciamo apre la giornata in qualche modo, o comunque ci ascolta il mattino molto presto. L'augurio di una buona giornata e di un buon inizio di weekend, tra l'altro, perché appunto ci ascolterete ormai di sabato 25 di luglio, weekend in cui si prevedono anche piogge, quindi prestate attenzione anche al meteo se dovete spostarvi. In molte zone anche del nord-ovest e non solo sono previsti forti temporali, quindi attenzione, prestate occhio ad eventuali allerte, e se programmate delle gite magari in alta quota in montagna, beh, un occhio di riguardo appunto a questo tempo del fine settimana che si preannuncia un pochino ballerino, almeno più di queste giornate che ci hanno accompagnato questa settimana. The Killers con Human, il primo brano che ascoltiamo quest'oggi.

Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Scriveteci 328 875 7845, oppure appunto l'email diretta@rbe.it. sono due dei contatti a vostra disposizione per appunto mettervi in contatto con la redazione di RBE, oppure ci sono i canali social e trovate tutto pubblicato sul sito rbe.it. intanto un po' di iniziative ve le rilanciamo anche noi, tante sono state le segnalazioni in questi giorni. Io partirei subito con una doppia occasione di incontro, sabato 25 e domenica 26, due riunioni quartierali proposte dalle chiese valdesi di San Secondo Prealostino e Pinerolo. La prima sabato 25 in frazione Allamanda Prealostino alle 15:30, con la presenza di Bruna Peirò, storica, che interverrà sul tema valdesi, donne e uomini nella storia. Il secondo appuntamento invece in frazione Lombarda alle ore 18 di domenica 26 a San Secondo, un incontro sul tema tra populismo e fondamentalismo, fede, politica e strumentalizzazione, una riflessione a partire dai libri Dio benedica l'America e Populismo religioso tra teologia e politica. Ovviamente due incontri aperti a chiunque sia interessato a partecipare. Mentre per domenica 26 un altro appuntamento da ricordare riguarda il Museo Valdese di Torre Pellice. Come ogni ultima domenica del mese c'è, diciamo, l'entrata abbinata anche ad un incontro proposto su una tematica particolare. Il tema proposto per questa domenica 26 di luglio è contadini, abilità e lavoro. È una visita appunto gratuita inclusa nel costo del biglietto, obbligatorio però la prenotazione. L'appuntamento sarà alle ore 16 domenica 26. Se volete partecipare scrivete a il.barba@fondazionevaldese.org. E poi ci sono altri incontri a Luserna San Giovanni, ve li racconto dopo. Patti Pravo.

La bambola, Patti Pravo, abbiamo fatto un salto nel 1968 con questo brano che insomma è diventato anche celebre proprio grazie all'interpretazione della stessa Patti Pravo. Proseguiamo con gli appuntamenti, come vi dicevo, altre iniziative da ricordare e da segnalare per domani sabato 25, due incontri a Luserna San Giovanni, il primo diciamo mattinata e pranzo all'interno dell'incontro Muoviti e Rifletti proposto dal gruppo del terzo anno di catechismo della Chiesa Valdese di Luserna, una giornata, una mattinata soprattutto tra sport e riflessioni, peraltro sport pensati per essere adatti a tutti e tutte, ad esempio ci sarà la pallavolo, ma sarà una versione della pallavolo molto particolare da seduti, così come ci saranno le bocce anche da seduti, anche perché per permettere insomma a chi magari ha delle difficoltà di movimento di potersi comunque divertire e partecipare. Quindi dalle 9:30 in avanti sport e riflessioni alla Cascina Pavaren, poi si prosegue con una grigliata, un pranzo condiviso sempre alla Cascina Pavaren. E poi se volete rimanere in zona Luserna alle ore 21 vi spostate al Ciabas, nel tempio storico del Ciabas, e potrete ascoltare l'ultimo incontro del ciclo Luglio al Ciabas, ovvero Enrico Groppo al violino e letture ad alta voce con Giancarla De Ferrari, in questo incontro dal titolo Frammenti di bellezza tra musica e parole. Quindi un sacco di attività con la Chiesa Valdese di Luserna San Giovanni in questo fine settimana. Abbiamo già ricordato anche la passeggiata storica a cura dei musei e luoghi storici del sistema museale valdese ad Usso, domani sabato 25, la camminata dal titolo Lungo la via dei Romani, una passeggiata a cui è ovviamente gratuita la partecipazione, ma è necessaria la prenotazione. Scrivete a il.barba@fondazionevaldese.org tutti i dettagli, gli orari di partenza, cosa portarsi dietro, quanto dura, che dislivello c'è, li trovate sul volantino pubblicato sul sito www.museovaldese.org. Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.

Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. In questo caso a mettersi in gioco sono le comunità luterane e la notizia la traiamo direttamente dal sito luteranworld.org. In realtà è stata ripresa anche sull'agenzia stampa NEV, la ritrovate pubblicata sul sito nev.it, l'agenzia stampa appunto delle chiese evangeliche in Italia, e parla di un progetto a Napoli, un progetto sostenuto appunto dalla chiesa luterana di Napoli con il coinvolgimento, però attenzione, anche a livello internazionale, appunto della Federazione Luterana, che permette a bambini italiani e immigrati delle zone del quartiere spagnolo della città di poter acquisire competenze scolastiche e anche quindi migliorare l'inserimento sociale, la reintegrazione, la conoscenza reciproca e via dicendo. Allora, è un lavoro che viene chiamato ad effetto farfalla, avete presente, no? L'effetto farfalla che è questo effetto, o meglio questa cascata di eventi che portano ad un risultato anche molto lontano da dove è partito l'inizio di questo processo di evoluzione. In questo caso l'effetto farfalla di cui si parla è il fatto appunto partendo nel lavoro con i più piccoli, con bambini e con bambine, in realtà si arriva a lavorare anche con i più grandi, le famiglie e in generale poi sull'intera città. Questa è un po' l'idea, diciamo, dell'effetto farfalla di questo progetto, che appunto è nato da qualche anno, è nato nel 2019, è stato sostenuto dall'8 per mille della Chiesa Luterana, almeno nei primi anni, e viene portato avanti appunto dalla comunità della Chiesa Luterana di Napoli con il sostegno della Federazione Luterana Mondiale, quindi è un progetto che comunque è stato preso in carico anche a livello internazionale. Vengono raccontate delle storie in questo articolo, la storia di Ginevra, la storia di Biagio, e viene raccontata anche la situazione dei quartieri spagnoli, dove c'è anche un'associazione, l'associazione Quartieri Spagnoli, che è un'associazione che punta a rivalutare queste zone di Napoli, a farle diventare molto più attente, pur diciamo tenendo conto della situazione da cui molto sovente queste famiglie partono. Sono situazioni non sempre semplici, a volte drammatiche, a volte svantaggiate, però ecco, prendendo in carico anche questo contesto più svantaggiato, l'obiettivo è quello di offrire delle possibilità, offrire degli spazi, offrire l'opportunità per poter fare qualcosa di diverso, cosa che a volte invece manca, cioè non c'è proprio la possibilità di poter in modo costruttivo creare la propria vita, la propria indipendenza. Quindi quello che si punta è innescare un cambiamento, dimostrare che volendo e unendo ovviamente le forze è possibile, si può lavorare anche sul rafforzamento della coesione sociale e quindi avere dei buoni risultati su vari punti di vista, dai risultati scolastici di coloro che frequentano queste lezioni pomeridiane ad un maggiore senso di appartenenza alla comunità, ad una maggiore conoscenza reciproca, ad una maggiore integrazione tra le persone. Quindi effetti veramente molto differenti rispetto al punto di partenza, che prettamente offrire uno spazio e lavorare con bambini e bambine. Ecco perché si chiama appunto effetto farfalla questo progetto, che lavora con giovani in situazioni di vulnerabilità nei quartieri spagnoli di Napoli, supportato dalla Chiesa Luterana.

Parlavamo di questo progetto a Napoli sostenuto anche dall'8 per 1000 delle chiese luterane. Un altro progetto di cui vorrei parlarvi, questa volta sostenuto con l'8 per 1000 delle chiese valdesi e metodiste, riguarda invece l'Africa e riguarda la SEVA, la comunità di chiese in missione, questo grande organismo internazionale che riunisce 35 chiese protestanti nel mondo, ne fa parte anche la chiesa valdese. Ne abbiamo parlato più volte, la SEVA peraltro è stata anche a Torre Pellice lo scorso mese di ottobre, hanno avuto la loro, c'è stata l'assemblea generale, insomma l'incontro dei vari deputati della SEVA proprio a Torre Pellice, abbiamo intervistato anche parecchie persone che vi hanno partecipato. Ebbene, la SEVA, la comunità di chiese in missione, da anni ha avviato un programma molto interessante che si chiama Solidarité Santé, cioè salute e solidarietà. È un programma che è stato avviato nel 2014 grazie anche a un finanziamento dell'8 per 1000 delle chiese valdesi e metodiste e che ha coinvolto 10 ospedali in 10 diversi paesi africani: Costa d'Avorio, Lesotho, Camerun, Ghana, Benin, Togo, Zambia, Ruanda, Congo e Senegal. L'idea, l'obiettivo qual era? Rafforzare le capacità e le offerte e anche la formazione di medici, infermieri e personale sanitario di questi ospedali. Questo progetto pilota poi è diventato invece un progetto consolidato. Intervistammo ai tempi anche la dottoressa Mathilde Guimiti, capo missione appunto di questo programma, e sta proseguendo. Il programma di Solidarité Santé sta continuando con un'ultima tappa che si è appena svolta in Ghana, e poi andranno in Benin a visitare l'ospedale protestante gestito anche dalla chiesa metodista protestante del Benin. Sono stati precedentemente ancora in Togo. Insomma, si continua a monitorare come sta andando il progetto, si continua a raccogliere anche le esigenze di questi ospedali, che sono delle strutture importantissime in luoghi dove a volte, insomma, un presidio sanitario è distante molti molti chilometri dal successivo. Quindi questo progetto vuole intanto migliorare appunto queste strutture ospedaliere, vuole rendere più prestanti anche i servizi che vengono offerti, e vuole d'altra parte operare direttamente sul personale che vi lavora. Quindi non si tratta tanto di portare dall'esterno all'interno personale competente, ma di formare il personale presente. Quindi maggiori risorse materiali, maggiori risorse umane, finanziarie e ovviamente maggiori competenze per chi vi lavora. Se volete saperne di più sul progetto Solidarité Santé, trovate un ampio dettaglio sul sito seva.org, c'è proprio una sezione dedicata interamente al progetto Solidarité Santé. Ne ha parlato anche riforma.it, il quotidiano delle chiese battiste, metodiste e valdesi, in questi giorni, facendo appunto un promemoria di questo sforzo, di questo rafforzamento, insomma, delle attività in 10 ospedali di 10 paesi africani, grazie anche ai fondi che arrivano dalle chiese valdesi e metodiste attraverso l'8 per 1000. Siamo ancora in periodo di dichiarazione dei redditi. Se qualcuno di voi ancora non avesse concluso la dichiarazione dei redditi, beh, questa è una delle scelte che potete fare: a chi assegnare il vostro 8 per 1000. È una scelta importante. L'importante, come diciamo sempre, al di là dell'ente a cui sceglierete di devolvere l'8 per 1000, però l'importante è scegliere e non lasciare, diciamo, in bianco la casella. 1, 2, 3, ha!

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax. E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per mille alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per mille alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per mille.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
2: Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it. Rieccoci sempre in diretta in questa prima parte di Voci Protestanti. Sono le 14:33 minuti scattati proprio in questo istante, quindi siamo appunto nella diretta di questo pomeriggio venerdì 24 di luglio, alle soglie di un nuovo weekend che si avvicina. Ma siamo anche in replica, perché lo stesso programma, questa prima parte di programma, viene riproposta per una seconda messa in onda il mattino successivo. Quindi un saluto a chi ci segue con la replica e buon inizio di fine settimana, buon inizio di giornata e di fine settimana, visto che la replica va in onda il mattino molto presto. Allora, torniamo invece alla nostra diretta. Vi ricordo anche i nostri contatti: diretta@rbe.it oppure 3288757845 per i vostri SMS e WhatsApp. Questa prima parte di Voci Protestanti, come saprete se ci ascoltate assiduamente, la dedichiamo un po' di più al mondo chiese, protestanti evangeliche, chiese battiste, metodiste, valdesi, luterane. Prima vi ho raccontato di due progetti importanti. Uno è l'effetto farfalla, questo progetto che la Chiesa Luterana di Napoli porta avanti, sostenuto anche dalla Federazione Luterana Mondiale, e che consente a bambini italiani ed immigrati dei quartieri spagnoli della città di Napoli di poter avere degli spazi dove potersi costruire delle competenze, delle relazioni, degli spazi appunto adeguati. L'altro progetto importante è Solidarité Santé, di cui vi ho parlato poco fa. È un progetto della SEVA, della comunità di chiese in missione, che riguarda 10 ospedali in 10 paesi diversi africani e viene sostenuto appunto da anni dalle chiese metodiste valdesi attraverso l'8 per mille. Volevo adesso invece ricordarvi alcuni appuntamenti cultuali del fine settimana. Come abitudine, il venerdì diamo uno sguardo a quello che accade anche nei prossimi giorni e vi ricordo ad esempio che potrete seguire il culto evangelico domenica 26 di luglio su Radio 1 Rai alle 6:35 la domenica mattina, orario un po' mattiniero, è vero, ma potete sempre andarlo a riprendere su Rai Play Radio nell'archivio. Se invece siete svegli già alle 6:35 della domenica, ascoltate appunto il culto evangelico. La predicazione di questa domenica 26 di luglio è curata dalla pastora Sandra Spada. Mentre sempre domenica 26 di luglio, ma su RBE, su Radio Bequit, potrete vedere o ascoltare, solo come preferite, il culto evangelico. La predicazione di questa domenica sarà curata dal pastore Winfried Fankuche, pastore attualmente in servizio alla Chiesa Valdese di San Germano Chisone, e quindi appunto l'appuntamento, diciamo, classico, costante di RBE per il culto della domenica mattina è alle 10 come da tradizione. Continuiamo con la musica. Il brano che stiamo per ascoltarci è molto molto molto bello e ha anche un bellissimo significato, un testo che racconta di un'umanità che, nonostante purtroppo guerre, conflitti, razzismo, però è una sola umanità e così dovrebbe concepirsi, come una sola umanità che condivide degli spazi. Ce lo canta Kenny Arcana, Une seule humanité.

Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Dalle 14 alle 16 tutti i pomeriggi su Radio Bequit, in particolare dalle 14 alle 15 la prima parte di Voci protestanti, che viene replicata anche

sabato e visto che siamo in estate, l'estate porta con sé spostamenti, viaggi, vacanze, magari qualcuno di voi in questi giorni si recherà all'estero, potrebbe recarsi, che so io, a Berlino, oppure potrebbe recarsi in Francia, nel sud della Francia. Ebbene, ci sono delle iniziative e degli eventi che accadono in questi giorni e che riguardano anche il mondo delle chiese in vari luoghi così della nostra Europa, e quindi tra poco ve li racconto. E partiamo proprio dalla Francia, che questa domenica 26 di luglio ripropone l'assemblea di Hospitalet. Siamo nel sud della Francia, vicino a Mialet, zona in cui tradizionalmente ogni settembre viene proposta l'Assemblée du Désert, cioè l'Assemblea del Deserto, un evento molto noto e anche molto partecipato nel mondo del protestantesimo francese. Arrivano migliaia di persone da tutta la Francia, solitamente la prima domenica di settembre, per questo incontro che ricorda le migliaia di persone che nei tempi della repressione e delle persecuzioni religiose

tradizione insomma storica ugonotta che doveva celebrare i propri culti in segreto, di notte, di nascosto, doveva nascondersi, insomma le guerre di religione non lasciavano spazio

l'Assemblée du Désert ricorda questo periodo, così come viene ricordato questo periodo appunto sugli anni meno felici, insomma, delle nostre religioni in Europa, quantomeno, purtroppo nel mondo ce ne sono ancora molti di luoghi che stanno vivendo queste vicissitudini, però per quanto riguarda l'Europa si parla appunto di secoli passati. Ebbene, la stessa memoria della zona delle Cévennes francesi, del sud della Francia, sarà riproposta appunto questa domenica 26 di luglio con la seconda edizione dell'Assemblea dell'Ospitalet. E quindi, se passate da quelle parti, perché no, potrebbe essere interessante curiosare, così come interessante andare a visitare anche il museo di Mialet, il Museo du Désert, che è proprio

al municipio rosso, al Rotterdam Rathaus, e questo monumento sarà presto restaurato. Allora, è un monumento che ha tutta una storia molto molto particolare e che è stato inserito proprio al centro, come in una zona delle

statua, questo monumento dedicato a Lutero, che però non sono mai state costruite. C'è stata tutta una vicenda burocratica che ora non sto a raccontarvi, non vorrei adesso entrare in dettagli di gare d'appalto, norme tecniche, budget e quant'altro. Comunque sta di fatto che tutta una serie di idee non furono realizzate, il progetto fu realizzato in parte. Ad esempio era previsto un percorso luminoso calpestabile con delle citazioni di Dietrich Bonhoeffer e del pastore Martin Luther King, per allargare un pochino anche lo sguardo, non rimanere solo diciamo germanocentrici con la figura di Martin Lutero, ma spaziare fino in America con il pastore battista Martin Luther King e con Dietrich Bonhoeffer. Il monumento attuale, cioè la sola figura di Lutero, di Martin Lutero, è ciò che resta quindi di un insieme, di una progettualità molto più ampia, che appunto prevedeva altri riformatori, altre presenze. Ora, in attesa della ristrutturazione che è stata finanziata, resta da capire, e questo è un punto interrogativo che però non riesco a sciogliere, non posso sciogliere, resta da capire se qualcosa verrà ripreso di questo progetto iniziale che appunto fece ai tempi molto molto discutere. Chi lo sa, beh, intanto è un progetto appunto particolarmente antico e quindi vedremo se oltre alla ristrutturazione di questo monumento a Lutero, che cambierà il volto alla statua, ci sarà anche l'accompagnamento di altre opere. Intanto, se passate da Berlino nei prossimi periodi, appunto potreste vederlo voi da vicino, dal vivo, questo monumento che sorge di fianco, insomma, alla chiesa di Santa Maria e vicinissimo al Rotes Rathaus, cioè al municipio rosso di Berlino. Gaetano.

Calcutta con Gaetano ci porta verso la fine, anche con questi suoni molto interstellari, ci porta verso la fine di questa prima ora di Voci Protestanti. Saluto chi ha potuto seguirci fino a questo punto, mentre chi può continuare ad ascoltare la diretta di questo pomeriggio, beh, non andate via, se vi fa piacere continuate a rimanere con noi. Noi proseguiamo fino alle 16 con Voci Protestanti Talk, abbiamo ancora tante notizie di cui parlarvi, parleremo anche di cinema. Io sono sicura, strasicura, che moltissimi e moltissime di voi sono andate a vedere The Odyssey, il film di Christopher Nolan che sta riscuotendo tanto successo quante discussioni. Ebbene, noi aggiungeremo un'opinione alle tante che abbiamo già sentito, ed è l'opinione del teologo, pastore, critico cinematografico Peter Ciaccio, presidente dell'Associazione Protestanti Cinema Roberto Sbaffi. Ovviamente lui aggiunge una visione che riguarda il mondo della fede, della religione, quindi un ulteriore approfondimento che si può aggiungere a quello che avete pensato se avete visto appunto il film. Ne parleremo tra poco, intanto continuiamo con la musica. L'ultimo brano inserito oggi in Voci Protestanti è A Little Respect. Noi ci risentiamo lunedì ovviamente con la prossima replica, vi auguro un buon fine settimana, e invece per chi rimane, a tra pochissimo.

Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Sabato 25 luglio, la meditazione di oggi è curata dal pastore Marcello Salvaggio della Chiesa Valdese di Pomaretto. In chiusura ascolteremo Abun Beshmayo, un Padre Nostro in aramaico. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola, edizioni Claudiana, sono letti per questo mese da Cristina Pretto della Chiesa Valdese di Torre Pellice.
2: Leggiamo dal Salmo 68 i versetti 5 e 6. Dio è padre degli orfani e difensore delle vedove nella sua santa dimora. A quelli che sono soli, Dio dà una famiglia, libera i prigionieri e dà loro prosperità. E dalla seconda epistola ai Corinzi, capitolo 1, leggiamo il versetto 3. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione.
3: Cosa vuol dire che Dio è Padre? Perché lo chiamiamo così? Non è un modo limitativo e patriarcale che offusca il lato materno di Dio? Care sorelle e cari fratelli, care amiche e cari amici che siete in ascolto, i due versetti per oggi di Un giorno una parola ci parlano di Dio attraverso l'analogia del Padre. La prima sensazione che questa immagine evoca in noi è quella della vicinanza di Dio. Egli non è una divinità dell'Olimpo che se ne sta in alto indifferente alle sofferenze umane. Al contrario, è un genitore che si prende cura delle proprie creature in un rapporto diretto e personale. Un padre che prova emozioni verso i propri figli e le proprie figlie, soprattutto per coloro che vivono una condizione di svantaggio, gli orfani che non hanno genitori, le vedove che non hanno marito, i prigionieri che non hanno libertà. La paternità divina non è solo un titolo, ma descrive un modo di agire. Dio si avvicina a chi è nel bisogno. Per questo l'Apostolo Paolo, nella seconda lettera ai Corinzi, aggiunge due qualità: misericordioso e capace di ogni consolazione. Sono in fondo dei rafforzativi che cercano di esplicitare l'atteggiamento che Dio nutre verso i suoi. Non dunque un padre padrone, dispotico e prevaricatore, come spesso accade sul piano umano, ma appunto un padre che guarda i propri figli e le proprie figlie con trasporto ed empatia, che si muove verso di essi per proteggerli, curarli, aiutarli a crescere nella libertà responsabile. C'è però anche un altro motivo per cui noi ci rivolgiamo a Dio chiamandolo Padre, e questo ci viene direttamente da Gesù. Non solo Egli è il Padre di Gesù Cristo, come sottolinea la seconda lettera ai Corinzi, e come tale Gesù ce lo ha rivelato, ma ci ha anche invitato a considerarlo come Padre nostro, esattamente come diciamo nella preghiera che ci è stata da Lui insegnata. Il rapporto con Dio viene iscritto all'interno delle relazioni familiari. Grazie a Gesù noi siamo parte della famiglia di Dio, abbiamo con Lui delle relazioni strette. La familiarità però non vuol dire che non ci siano dei piani asimmetrici. Dio è il Padre, noi siamo Suoi figli e figlie. Dio ha un ruolo genitoriale nei nostri confronti, ci istruisce con la Sua legge, ci guida con la Sua presenza, ci consola con la Sua parola. A noi spetta di fidarci e di ascoltare la Sua volontà, sapendo altresì che se gli disubbidiamo, come capita più che spesso, Egli è pronto ad accoglierci e a perdonarci, come insegna la parabola del Padre misericordioso. Resta ancora la domanda se l'espressione padre non esprima una cultura patriarcale e non offuschi il ruolo materno che Dio ha e che viene testimoniato in molte pagine della Scrittura. La questione però non è se l'analogia del padre sia patriarcale, ma che uso questa espressione ha avuto nel corso dei secoli all'interno della Chiesa. Padre non vuol dire maschio, almeno non nell'accezione con cui la usa Gesù. Il problema nasce nel momento in cui la Chiesa ha operato questa sovrapposizione tra il carattere paterno di Dio e la sua presunta maschilità, che si ripercuote poi all'interno dei ruoli nella Chiesa stessa. Nei due versetti che abbiamo ascoltato non c'è alcuna connotazione maschile riferita a Dio come padre. Semmai, nel suo essere padre, Dio manifesta anche tutta la sua maternità nei confronti delle sue creature, attraverso i suoi atteggiamenti di amore e di consolazione, di presa in carico degli e delle svantaggiate. Ma anche qui dire materno non significa necessariamente femminile. I ruoli genitoriali travalicano la questione del genere, che peraltro appartiene alle creature e non al creatore. Se riusciamo a liberarci da questo condizionamento culturale che vede nel padre l'espressione del maschile, per lo più di un maschile stereotipato, espressione della forza e del potere, riusciremo a riappropriarci di questo modo unico nel panorama religioso di riferirci a Dio, chiamandolo padre, o ancor più papà, Abba, e riscoprendo così il carattere intimo e pieno di fiducia di questa relazione confidenziale con Dio. A un tale Dio noi ci possiamo rivolgere in preghiera, sapendo che ciò che chiederemo Egli lo ascolterà e lo prenderà in carico, perché è un Padre misericordioso e di ogni consolazione. Che questa buona notizia vi accompagni e vi sostenga giorno dopo giorno. Buona giornata.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Popolare Network.

0: 7:30 minuti, Popolare Network, buongiorno, le notizie. Trump in modalità vendetta per i media americani. Il presidente ha ripetuto ancora che Teheran è disposta a parlare, sarebbe disposta a parlare, ma non pronta ad un accordo. Gli Stati Uniti fanno sapere di avere colpito nella notte il paese, non è ancora chiaro dove si siano concentrati gli attacchi. Gli Houthi invece, dopo aver precisato di non voler bloccare lo stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso, ma solo le navi appartenenti all'Arabia Saudita, alzano il tiro, rivendicano un attacco missilistico sulla città di Yazan, appunto in Arabia Saudita, sospesi i voli su Riyadh e Jeddah.
1: Coloni ed esercito israeliano contro i villaggi palestinesi in Cisgiordania. Dopo la sparatoria di ieri vicino a Nablus, scoppiata in seguito all'incursione di un folto gruppo di coloni armati in un villaggio palestinese e in cui sono morti 2 israeliani e 4 palestinesi, il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato un'operazione militare nel nord della Cisgiordania. Operazione che è stata affiancata ancora una volta da raid di coloni contro i villaggi, in particolare nella zona di Nablus. Un uomo anziano e un adolescente sono rimasti feriti da colpi di arma da fuoco.
0: Gli stati che fanno parte della Corte Penale Internazionale hanno votato per la rimozione di Karim Khan dall'incarico di procuratore a seguito di accuse di molestie sessuali da parte di una sua collaboratrice. Il voto si è svolto a porte chiuse. Secondo Axios, su 125 stati che compongono la Corte, 82 hanno votato a favore della rimozione. Khan ha sempre negato ogni accusa, ma lo scorso giugno era stato comunque sospeso in attesa del voto di questa notte. Secondo lo stesso portale di informazione Axios, è Israele lo stato che in queste settimane si è speso di più per accrescere i voti a favore della rimozione. Era stato infatti proprio Karim Khan a emettere i mandati d'arresto nei confronti del premier Netanyahu e dell'ex ministro della difesa israeliano Gallant per crimini di guerra e contro l'umanità a Gaza.
1: Dopo la multa inflitta a Google dall'Unione Europea, stanotte è arrivata la reazione di Donald Trump. L'Unione pagherà un prezzo molto alto per questa condotta illegale e profondamente scorretta, contro la quale le avevo ripetutamente messi in guardia, ha scritto Trump sul suo social Truth, annunciando il lancio di un'indagine su questa pratica di rapina. Trump si riferisce non solo a Google, ma a tutte le multe inflitte alle big tech statunitensi da Bruxelles. Gli Stati Uniti, ha scritto ancora Trump, non sono il salvadanaio d'Europa e non lo diventeranno. Prevediamo di imporre loro nuovi pesanti dazi doganali il prima possibile.
0: Nessuna frattura, ma diversi segni di schiacciamento e soprattutto una diffusa presenza di sangue nei polmoni sono questi primissimi esiti degli accertamenti svolti ieri sul corpo di Abderrahim Fakir. Non è chiaro al momento se lo schiacciamento sia da ricondurre alle modalità di intervento degli agenti, che hanno tenuto il 42enne per 5 minuti legato a faccia in giù sul cemento, o ai successivi tentativi di rianimazione. La causa della morte è comunque asfissia da compressione. Sul corpo sono stati anche effettuati gli esami istologici e tossicologici. Per domani, ad una settimana esatta dalla morte di Fakir, al Pilastro a Bologna è stata convocata una nuova manifestazione per chiedere verità su quanto accaduto.
1: Dopo le ondate di caldo delle scorse settimane, l'Europa è ora alle prese con gli incendi. In Spagna in particolare preoccupa il rogo che da alcuni giorni interessa la regione di Madrid. Il fuoco è ormai a poche decine di chilometri dalla capitale, oltre 60.000 gli evacuati. L'incendio è al suo apice e attualmente supera la capacità di controllo dei vigili del fuoco, hanno fatto sapere le autorità. Oggi nella zona è atteso il premier Sanchez. In Francia invece sale a oltre 110.000 il numero degli evacuati nel dipartimento della Gironda, ieri completamente svuotato alla penisola di Cap Ferret, zona molto turistica. Il presidente Emmanuel Macron chiede alle forze armate di mobilitarsi per fornire il massimo supporto alla protezione civile.
0: In Molise una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo mezzanotte con epicentro Pizzone, un comune della provincia di Isernia. Il sisma è durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto l'Isernino, anche nelle province di Chieti, dell'Aquila e di Caserta. Molta gente scesa in strada per paura, non si segnalano al momento danni a persone o cose. Le 7:35 minuti è tutto, le notizie tornano il giornale radio alle 8:30, buon ascolto.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Pop. Popolare Network.

0: Tra le righe, approfondimento su diversi temi di attualità e cronaca italiana ed estera. Conduce in studio Sergio Pasetto. And the way you look tonight.
1: Buongiorno, siamo di nuovo tra noi, poi alla fine farò alcuni annunci. Abbiamo la solita situazione che si aggrava sempre più. Trump parla di bombardamenti continui verso l'Iran e da parte dell'Iran si risponde con una tendenza a continuare la guerra con decisione contro gli Stati Uniti. Si parla di un dirottamento del quadro al di là dello stretto di Hormuz. Si parla del Golfo Persico. Di nuovo si apre un altro teatro di blocchi e di difficoltà economiche e commerciali. Navi di vario tipo vengono bombardate, vi è un accordo che sta per essere siglato con l'Arabia Saudita da parte degli Stati Uniti di continuare un'operazione insieme sul piano delle forniture. Non si capisce bene di che cosa si tratti. Indubbiamente gli Emirati e l'Arabia sono in difficoltà di fronte a una resistenza e un contrattacco, un'impostazione sciita dell'Iran. Ha un'importanza perché l'Arabia Saudita e gli Emirati invece sono dalla parte sunnita. Per cui una spaccatura nel mondo arabo che complica ancora di più il quadro. Trump sembra mantenere la sua linea d'attacco, il suo affermare che si arriverà alla vittoria, il suo ottimismo a tutti i costi. Comunque la situazione è grave, le perdite umane ci sono da parte americana e da parte iraniana. Non si vede reazione da parte del popolo iraniano. L'attacco americano ha compattato l'Iran, una specie di difesa patriottica nei confronti dell'attacco americano. Tutto il discorso sulla libertà dal regime degli Ayatollah va in disparte. L'Iran si difende compattamente come è stato attaccato. Il quadro non è migliore in Ucraina. Bombardamenti in Russia con danni e morti, compreso un bambino nelle ultime ore, nella zona di confine Russia-Ucraina. Contemporaneamente attacchi e bombardamenti a Odessa, con crolli e gente che muore. Non si vedono anche lì possibilità di fermare l'andamento della guerra. Il primo ministro ucraino Zelensky ha messo da parte un comandante importante, ha messo da parte un ministro, se non erro si chiamava Fedorov, e sta rimpastando il governo. per cui aria di crisi in un mondo che continua a essere in guerra. Questo è il quadro internazionale. Con l'Unione Europea scarsamente presente, scarsamente efficiente, che diventa uno spettatore di questa logica, con scarso peso di intervento, di pace o di tregua. Per quanto riguarda il panorama italiano, così mettiamo insieme le due cose, Meloni continua nella sua politica di affermazione che le cose vanno bene, che la sanità è messa a posto, che l'economia cresce. Tutte affermazioni smentite dai dati. L'Italia, di fronte agli altri paesi dell'Unione Europea, è col segno meno il 6,6 rispetto all'andamento dell'economia. È impossibile sostenere che le cose siano migliorate. L'andamento del nostro paese è a rischio. Le stesse infrastrutture non funzionano. I ritardi dei treni sono continui, nonostante la Lega, nonostante Salvini continui a dire che bisogna fare il ponte sullo stretto e che i trasporti funzionano. È un balletto delle bugie e della verità. Non si capisce come si possa sostenere una politica, mai successo neanche nel dopoguerra, continuando a dire cose false per quanto riguarda l'andamento reale. È tutto propaganda. Siamo sempre di più in campagna elettorale. Il prossimo anno si andrà alle elezioni tra ottobre e novembre, ma siamo già nell'atmosfera delle bugie e del cambiamento di analisi distorta della campagna elettorale. L'opposizione non si vede chiaramente. Ho l'impressione che anche lì continui questa dichiarazione di intenti negativi, con le tirate lunghissime di Schlein, ma non si vedono dichiarazioni di programma preciso, non si vede un rapporto reale con la popolazione, non si vede un muoversi dell'opposizione per la costruzione di pacchetti e di idee per la futura campagna elettorale. Ho l'impressione che dalla parte della destra e da parte della sinistra vi sia uno stallo di propositi e un continuare a muoversi sul piano della propaganda e della teoria. Non si vede quella corposa possibilità di un'opposizione concreta, credibile, che la gente possa capire che c'era un tempo. È quello che manca, la credibilità degli intenti delle forze politiche, da destra e da sinistra. Chiedo scusa dei miei colpi di tosse, ma sono ineliminabili. E un'apertura di discorso verso le elezioni che è quanto mai confusa, contraddittoria, poco chiara e soprattutto, insisto, poco capita dalla gente. L'opinione pubblica non capisce non ha chiarezza su quello che vogliono i contendenti. Non si può restare alla propaganda reciproca, non si può restare agli scontri parlamentari, non si può restare a un continuo dialogare che non è dialogare, è una specie di baruffe l'uno verso l'altro, senza avere un rapporto con chi andrà a votare e con quello che potrebbe portare chi si astiene ad andare a scegliere il voto. Un quadro assolutamente negativo. Vedremo in futuro cosa succederà. Non mi sento di fare previsioni, perché la confusione è enorme, gli errori sono tanti e la delusione nei confronti che dell'azione di opposizione è molta. Schlein, i 5 Stelle di Conte, AVS di Fratoianni e Bonelli dovrebbero fare un discorso più chiaro e soprattutto parlare direttamente con la gente.

che i collegi uninominali, la scelta dei candidati, un programma chiaro, un discorso chiaro all'elettorato, da farsi molto concretamente, deve essere portato alla comprensione della gente. Senza una credibilità non si va da nessuna parte. Teniamoci questo terreno. Abbiamo avvolto due tendenze e due campi della prima e della seconda parte. Vediamo nella terza, invece che parlare purtroppo del mantenimento di femminicidi, mi sento di parlare di episodi nei confronti dell'immigrazione. Soprattutto quella morte di quello di quell'extracomunitario, non ricordo se egiziano o afghano o altro, si chiamava Kafir, che è stato bloccato dalle forze dell'ordine con una manifesta crisi psichiatrica, senza attendere l'arrivo della sanità. E i video dicono chiaro, fanno vedere chiaro, che Kafir è stato schiacciato sul suolo, sull'asfalto, con due degli agenti sopra di lui che usavano i pugni anche sulla sua testa. Questo va detto. E mi stupisce che anche a livello televisivo ci sia poco accennato a questi gesti dei poliziotti. Si è parlato di intervento pesante, ma molto vagamente. Il video dice chiaro, lo dicono anche i video fatti con i telefonini da molte persone presenti. Un intervento di forze dell'ordine pesante, negativo, va denunciato. Non si può schiacciare sul terreno una persona fino a farlo soffocare come è avvenuto. Viene in mente quello che era successo negli Stati Uniti, mi pare un anno e mezzo fa, con Floyd, che morì in condizioni analoghe, con mancanza di respiro e con schiacciamento al suolo. Questa cosa va messa in luce alle forze dell'ordine. L'intervento deve essere un intervento di contenimento, ma non di violenza. I mass media sono fiacchi nel denunciare queste cose. Non vorrei che questo fosse diventato un accettare lo stato delle cose presenti, un andamento che ormai si conosce e che va accettato come ineluttabile. È un brutto segnale. Bene, su questo chiudo anche la terza parte in questa breve trasmissione e vado a una conclusione, soprattutto con annunci importanti. Con questa trasmissione entriamo nelle ferie estive. Questo nostro impegno, questo nostro incontro si ferma da oggi fino a buona parte del mese di agosto, fino a dopo Ferragosto. Dopo Ferragosto riprenderemo le trasmissioni. Andiamo tutti in ferie. Vi auguro delle buone vacanze per chi può farle. Vi auguro un buon riposo

0: sentiremo dopo Ferragosto, quando la trasmissione cambierà anche andamento, non più quattro appuntamenti al mese, ma due, uno più o meno all'inizio del mese, l'altro nella terza settimana del mese. Per cui da dopo le ferie due appuntamenti al mese, all'inizio del mese e la terza settimana. Questo è il nostro appuntamento futuro. Poi affronteremo la fine anno, andremo al 2027, lì vi darò altre notizie su quanto ci sarà da fare in quell'anno che è l'anno delle elezioni politiche, che si terranno più o meno tra ottobre e novembre. Con questo vi saluto, vi ringrazio per il vostro ascolto, ci sentiamo dopo le ferie agostane, dopo Ferragosto, qui comincia il nostro riposo di vacanza. Grazie ancora una volta, a risentirci con Radio Vequit, a tutti una buona estate.
1: RBE, vicina a te.

passion of the groove. Generation

muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon sabato mattina a tutti voi che siete all'ascolto. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Vi segnaliamo quindi che oggi dalle 8.30 alle 16 per una manifestazione è prevista la chiusura della provinciale 50 dal lago Serrù al colle del Nivolè in entrambi i sensi di marcia. Tutti i dettagli sul sito del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Popolare Network.

0: Trump, l'Iran non è ancora pronto ad un accordo, ma è disposto ad ascoltare. Il presidente statunitense temporeggia sull'attacco più grande di sempre minacciato nei giorni scorsi. Non ho ancora deciso, dice. Nella notte gli Stati Uniti colpiscono una petroliera, voleva violare il blocco dei porti iraniani, tensione sul fronte Houthi, Arabia Saudita. I ribelli rivendicano bombardamenti su impianti petroliferi e basi aeree. Cisgiordania, raid dell'esercito israeliano, attacchi dei coloni nella notte, oltre 50 arresti. Dopo la sparatoria di ieri, Netanyahu aveva annunciato una massiccia operazione. Nel giornale radio la testimonianza del giornalista Ahmad Al-Baz da Nablus. Bologna, domani sera la nuova manifestazione al Pilastro. Dai primi accertamenti sul corpo di Abderrahim Fakir nessuna frattura ma vari segni di schiacciamento, la causa della morte, asfissia da compressione. Oltre 200.000 sfollati per gli incendi che infuriano in Francia e Spagna. Il rogo è all'apice, supera le capacità di controllo dei vigili del fuoco, ammettono le autorità di Madrid. Nella notte evacuati completamente 4 comuni nella regione di Bordeaux. Sono le 8:32, Popolare Network, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, la prima edizione del giornale radio. Trump riapre alle trattative con l'Iran dopo aver dichiarato di stare valutando l'attacco più grande di sempre, parole che risalgono soltanto all'altro ieri. Teheran sarebbe disposta ad ascoltare ma non ancora pronta, secondo il presidente statunitense, per un accordo. Nella notte gli Stati Uniti hanno attaccato una petroliera diretta verso un porto iraniano attraverso lo stretto di Hormuz. Non si ha notizia però finora per la prima volta dall'inizio dell'escalation di raid statunitensi sull'Iran. Cresce invece la tensione sul Mar Rosso. Gli Houthi, dopo gli attacchi sulle navi dell'Arabia Saudita, alzano il tiro, colpiscono basi e impianti petroliferi. Questa la loro rivendicazione. Sentiamo il servizio di Farihan Sabahi.
1: Il presidente americano Donald Trump ha detto: gli iraniani vorrebbero tanto trovare un accordo, ma non credo siano pronti e sia il momento giusto. Sono comunque disposto ad ascoltare, ma non possono avere armi nucleari. L'accordo per impedire all'Iran di avere armi nucleari c'era, si chiamava JCPOA ed era un risultato conseguito da Barack Obama nel 2015. L'Iran rispettava quell'accordo, ma nel 2018 Trump era uscito unilateralmente dal JCPOA. Ora gli iraniani accusano Trump di crimini di guerra perché il 28 febbraio ha dato ordine di bombardare la scuola di Minab nel sud dell'Iran, uccidendo 165 bambine. E Trump ha anche fatto attaccare 2 navi iraniane di ricerca e soccorso marittimo. Gli iraniani hanno quindi presentato denuncia alle Nazioni Unite perché si tratta di una grave e manifesta violazione del diritto internazionale umanitario e si configura come crimine di guerra. Intanto la guerra si allarga. I sauditi hanno bombardato l'aeroporto della capitale yemenita Sana con il pretesto di impedire l'atterraggio di un aereo iraniano e hanno anche bombardato il porto yemenita di Hodeida. Ieri gli Houthi hanno lanciato un monito ai sauditi, porto per porto, aeroporto per aeroporto, e nelle ultime ore gli Houthi yemeniti hanno preso di mira un impianto petrolifero della compagnia Aramco nella zona industriale di Jizan in Arabia Saudita. L'elettricità è stata interrotta in diverse zone nella città di Jizan. Gli Houthi hanno anche preso di mira la base aerea saudita di Khamis Ushait nel sud dell'Arabia Saudita e si segnalano forti esplosioni nella città saudita di Damad. Per Popolare Network, Farihan Sabahi.
0: E le dichiarazioni sulla guerra con cui abbiamo aperto questo giornale sono state pronunciate dal presidente statunitense in occasione dell'annuale cena dei corrispondenti alla Casa Bianca, dove tra le altre cose Trump ha anche annunciato di volersi candidare per un terzo mandato presidenziale. Si è presentato in sala indossando un cappellino rosso con scritto Trump 2028, sto diventando, ha detto, molto bravo a candidarmi alla presidenza, così ai giornalisti ci divertiremo un po' e avrete tempo di parlarne. Raid in 70 case, una 50 di palestinesi arrestati. L'esercito israeliano inizia la massiccia operazione in Cisgiordania annunciata da Netanyahu proprio da Tali, il villaggio di 5.000 abitanti vicino Nablus, dove nella mattinata di ieri sono morti 2 israeliani e 4 palestinesi in una sparatoria. Lo scontro era nato dopo l'incursione di diverse decine di coloni armati nel villaggio e all'intervento dell'esercito israeliano in loro difesa. Oltre ad un inasprimento delle operazioni militari dopo la sparatoria, Netanyahu ha anche annunciato la creazione e l'accelerazione di nuove creazioni di nuove colonie in Cisgiordania. Nella notte esercito e coloni hanno fatto irruzione anche in altri centri della Cisgiordania, nelle zone di Ramallah, Gerico, Gerusalemme, Jenin e Tulkarem. Ci sono due feriti da colpi d'arma da fuoco. Sentiamo da Nablus la testimonianza del giornalista documentarista Ahmad Al-Baz.
2: There have been thousands of these attacks.
3: Nel 2026 si sono verificati migliaia di questi attacchi. È persino difficile per i giornalisti e le organizzazioni per i diritti monitorarli, perché sono ovunque, continuamente, in tutta la Cisgiordania. Questi gruppi di coloni sono riusciti a evacuare almeno 64 comunità palestinesi dalla mattina del 7 ottobre. Stiamo parlando di persone comuni ma armate che agiscono al di fuori della legge. Ciò significa che possono fare qualsiasi cosa in qualsiasi momento senza alcuna regolamentazione. A volte avviene in uno stile simile ad un pogrom, dove si vedono alcuni coloni mascherati radunarsi e attaccare un villaggio incendiando veicoli e case. Altre volte si tratta di un attacco armato in cui si riuniscono con le loro armi, si dirigono verso il villaggio minacciando i residenti e cercando di costringerli a sfollare. Secondo le organizzazioni per i diritti umani, comprese quelle israeliane, le autorità israeliane hanno mostrato una reazione molto limitata. Nessuno viene arrestato o detenuto per aver ucciso questi palestinesi. Per i palestinesi qui in Cisgiordania questa impunità è considerata la principale ragione per cui i coloni continuano a portare avanti questi attacchi senza sosta.
0: Gli stati che fanno parte della Corte Penale Internazionale hanno votato per la rimozione di Karim Khan dall'incarico di procuratore a seguito delle accuse di molestie sessuali da parte di una sua collaboratrice. Il voto si è svolto a porte chiuse, secondo il portale di informazione Axios. Su 125 stati che compongono la Corte, 82 hanno votato a favore della rimozione. Karim Khan ha sempre negato ogni accusa, ma lo scorso giugno era stato comunque sospeso in attesa del voto di questa notte. Secondo lo stesso portale di informazione Axios, è Israele lo stato che in queste settimane si è speso di più per accrescere i voti a favore della rimozione. Era stato infatti proprio Karim Khan a emettere i mandati d'arresto nei confronti del premier Netanyahu e dell'ex ministro della difesa israeliano Gallant per crimini di guerra e contro l'umanità a Gaza. Dopo la multa inflitta a Google dall'Unione Europea, stanotte è arrivata la reazione di Donald Trump. L'Unione Europea pagherà un prezzo molto alto per questa condotta illegale profondamente scorretta. Così ha scritto Donald Trump sul suo social Truth, annunciando il lancio di una indagine su questa che definisce pratica di rapina. Trump minaccia di imporre nuovi pesanti dazi a Bruxelles, dopo che ieri sono già entrate in vigore le nuove tariffe imposte da Washington. Sentiamo il servizio allora da Bruxelles.
4: Alla fine il delicato equilibrio sul futuro delle relazioni tra Washington e Bruxelles è stato rotto dall'ennesimo attacco frontale contro l'Unione Europea da parte di Donald Trump. Proprio quando sembrava che i nuovi dazi non avessero il potenziale per mettere a rischio l'accordo commerciale, Trump ha alzato i toni sostenendo che Bruxelles pagherà un prezzo molto alto per le multe contro le big tech statunitensi, citando Apple, Google, Meta e Amazon. A scatenare la reazione rabbiosa con un giorno di ritardo è stata la maxi multa inflitta giovedì dalla Commissione a Google per le violazioni della legge europea sui mercati digitali, proprio alla vigilia dell'entrata in vigore dei nuovi dazi di Washington. La stessa Commissione ha scelto la via del silenzio alle provocazioni di Trump, che minaccia ora importanti dazi nel più breve tempo possibile contro l'UE, a prescindere da una revoca delle multe. Ironia della sorte, fino a ieri a Bruxelles c'era sollievo per gli ultimi sviluppi della politica dei dazi. Perché, nonostante l'UE sia stata inclusa nella nuova lista perché farebbe ricorso al lavoro forzato nelle catene di approvvigionamento, accusa respinta come infondata dalla Commissione, sembrava comunque reggere il punto principale, che i nuovi dazi sono in linea con gli impegni concordati un anno fa con l'Unione, che ha già fatto la sua parte, cioè eliminare tutti i dazi, mentre Washington deve rispettare l'impegno di abbassarli sotto il tetto massimo del 15%. Ora si apre una fase di totale incertezza sull'intero accordo commerciale, come solo Trump sa scatenare. Ma questa volta l'Unione ha tutti gli strumenti per agire a qualsiasi ricatto. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Nessuna frattura, ma diversi segni di schiacciamento e soprattutto una diffusa presenza di sangue nei polmoni. Questi sono i primissimi esiti degli accertamenti svolti ieri sul corpo di Abderrahim Fakir. Non è chiaro al momento se lo schiacciamento sia da ricondurre alle modalità di intervento degli agenti, che hanno tenuto il 42enne per 5 minuti legato faccia in giù sul cemento, o ai successivi tentativi di rianimazione. La causa della morte è comunque asfissia da compressione. Per domani, a una settimana esatta dalla morte di Fakir, è stata convocata una nuova manifestazione al Pilastro. Sentiamo Martino Fiumi.
5: Con una marcia popolare, associazioni di Bologna, Sicobas, giovani palestinesi e comitati di quartiere chiederanno verità e giustizia per Abderrahim Fakir domenica. a una settimana dalla sua morte mentre si trovava schiacciato sotto due poliziotti che lo tenevano a terra durante un fermo, una posizione imposta per 5 minuti che avrebbe causato la morte per soffocamento, secondo la TAC, il primo esame che è stato fatto sul corpo. Ieri invece è stata eseguita anche l'autopsia, durante la quale sono stati trovati sangue vivo nei polmoni e segni di schiacciamento. Ora rimane da accertare se anche in questo caso sia successo per la pressione dei poliziotti sul corpo o durante le manovre di rianimazione. I risultati dovranno essere consegnati entro 90 giorni. Siamo di fronte a un nuovo caso Magherini, ha commentato l'avvocato della famiglia di Fakir, facendo notare che se le colpe sono ancora da accertare, non è di certo la prima volta che interventi di questo tipo portano alla morte di una persona. L'appuntamento di domani è proprio dove Fakir è stato ucciso, nella zona popolare del Pilastro, insieme al quartiere che da anni chiedeva un presidio per la salute mentale in zona, e dove ora c'è uno striscione con la scritta "Giustizia per Fakir", dei fiori e un biglietto con scritto "Mi vergogno del mio paese, che è anche il tuo".
0: Un provvedimento che genera forti dubbi di legittimità costituzionale sul disegno di legge che modifica i criteri di imputabilità dei ragazzi tra i 14 e i 18 anni è intervenuta con una nota anche l'Unione delle Camere Penali. Il DDL è stato approvato l'altro ieri in Consiglio dei Ministri. Dall'opposizione si è levato un coro di critiche, così come anche dai sindacati, da diversi magistrati, dalle associazioni che si occupano di minori e carceri. Non è questo il primo provvedimento del governo che va nella direzione di ridurre le differenze di trattamento processuale carcerario tra minori e adulti, una adultizzazione appunto dei ragazzi che però avviene in chiave puramente repressiva, come osserva lo psicologo del Minotauro, Matteo Lancini.
6: I minori oggi servono solo in questa società a raccogliere voti e di solito quindi a parlarne male, anche a mio avviso per una cultura, diciamo, in cui siamo immersi tutti gli adulti che pensano solo ai fatti propri, non hanno mai pensato così poco a figli e studenti, praticamente abbiamo fatto tutto per noi fregandocene di loro, questo è abbastanza grave. In un paese che si vanta di essere la patria della Montessori, Don Milani, Don Bosco, prenderei questa legge che diciamo è stata voluta dalle destre, evidente, per finalmente dire è vero, i ragazzi sono diventati responsabili, quindi basta da 14 anni in poi togliergli i telefonini quando entrano in classe, basta con questa deriva della sinistra di fare i patti digitali, regole che tolgono internet ai ragazzi, ma semmai educarli a questa situazione, e finalmente introdurre il voto a 16 anni. Se sono responsabili, facciamolo.
0: Dopo le ondate di caldo delle scorse settimane, l'Europa è ora alle prese con gli incendi. In Spagna in particolare preoccupa il rogo che da alcuni giorni interessa la regione di Madrid. Il fuoco è ormai a poche decine di chilometri dalla capitale. Oggi nella zona è atteso anche il premier Sanchez in collegamento da Madrid. Il nostro Giulio Maria Piantedosi. Giulia, buongiorno.
7: Sì, buongiorno. Durante la notte il forte vento è calato ed ha permesso ai vigili del fuoco di avanzare nel contenimento delle fiamme, ma l'incendio di Madrid è ancora pericoloso e fuori controllo, cioè per ora i mezzi antincendio non hanno la capacità di spengerlo. Come dicevi, il fuoco si trova a meno di 50 chilometri di Madrid e l'odore di bruciato si sente già in diversi quartieri della capitale. Sono più di 12.000 gli ettari bruciati e 60.000 persone tra evacuati e confinati. Non c'è però al momento da registrare nessuna vittima. Come dicevi, oggi Sanchez visiterà la zona dell'incendio, la situazione è drammatica, aveva detto ieri dopo aver dichiarato l'emergenza nazionale per questo incendio di Madrid. I pompieri stanno preparando una linea di contenimento delle fiamme per proteggere il monastero dell'Escorial, uno dei monumenti storici più importanti della Spagna, e le fiamme minacciano anche il centro di comunicazione della NASA che si trova alla periferia di Madrid e che è uno dei tre centri insieme alla California e all'Australia che mantengono le comunicazioni con le missioni spaziali. C'è però un cauto ottimismo per le previsioni meteorologiche che potrebbero aiutare a perimetrare le fiamme durante la giornata. A voi la linea.
0: Grazie a Giulio Maria Piantedosi. In Francia invece è salito a oltre 110.000 il numero degli evacuati nel dipartimento della Gironda, dove ieri è stata completamente svuotata la penisola di Cap Ferret. Il presidente francese Macron ha chiesto alle forze armate di mobilitarsi per fornire il massimo supporto alla protezione civile. Sentiamo il servizio da Parigi.
8: La Francia è assediata dagli incendi, più di una trentina in tutto il paese, di cui tre nel sud, sempre incontrollabili, considerati ormai come mega incendi. Per tutta la notte scorsa il fuoco si è allargato e rafforzato, alimentato dai venti, dalla siccità e dalle temperature, ieri ancora superiore a 30 gradi, e i pompieri sono stati costretti a ripiegare. La situazione è critica soprattutto nel sud-ovest, devastato da due enormi focolai ravvicinati in Gironda e nelle Landes. 30.000 ettari andati in fumo, di cui più della metà nelle ultime 48 ore. Ormai sono 140.000 le persone evacuate, tra residenti e turisti, inoltre una decina di comuni e più di un centinaio le abitazioni bruciate. Mentre il fuoco, partito dal litorale atlantico, avanza verso l'area metropolitana di Bordeaux, la capitale regionale, con i primi comuni della periferia in corso di evacuazione. Sono più di 1.000 i pompieri dispiegati per tentare di arginare le fiamme. Questa mattina, di fronte all'allargarsi e l'acutizzarsi dell'emergenza, il presidente Macron ha ordinato l'ingaggio di 500 militari del genio supplementare, oltre ai 500 già mobilizzati da ieri, nonché l'invio di 1,5 milioni di mascherine sanitarie da distribuire alla popolazione per sopportare un'aria sempre più inquinata dai fumi che invadono tutta la regione, con colonne di fumo che oscurano il cielo, visibili a più di 150 chilometri di distanza. Sulla buona notizia della mattinata, le temperature da oggi in netto calo sul litorale atlantico. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Alle 8:47 minuti si conclude questa edizione del giornale curata da Diana Santini e Virginia Platini. Le notizie tornano alle 10:30. Grazie a tutti voi per l'ascolto e a più tardi.
9: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate.

E ora pubblicità. Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347 508 1887.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un saluto, una buona mattinata e un buon sabato dalla Centrale Regionale della Mobilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi segnaliamo quindi che oggi è previsto lo svolgimento della quinta e sesta tappa della 16ª edizione del Giro della Provincia Granda. Il percorso mattutino prevede un circuito tra Chiusa di Pesio e Bainette, con partenza alle ore 9 e arrivo previsto per le ore 11 a Chiusa Pesio. Nel pomeriggio partenza alle ore 15 a Pianfei, percorrenza della provinciale 211 sino a Chiusa Pesio e ritorno a Pianfei. Il termine è previsto per le 18.30 circa. Sono previste chiusure e deviazioni lungo il percorso di gara. Tutti i dettagli sul sito della manifestazione. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: sono pazzo, ma non sarò mai come loro.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Yes. Check, check, check, check, check.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: E ora pubblicità.
13: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla diramazione Ivrea-Santhià segnaliamo rallentamenti per lavori tra Santhià e Albiano in direzione Aosta. Traffico regolare sulle restanti strade e autostrade della regione. Ricordiamo quindi che sull'intera rete stradale extraurbana nazionale, oggi dalle 8 alle 16, è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore alle 7 tonnellate e mezza. Tale limite è eccezionalmente esteso dalle 16 alle 21 sui seguenti tratti stradali: sulla A32 dallo svincolo Rivoli al traforo del Frejus, statale 24 dalla rotatoria di Villar Focchiardo al confine di Stato, statale 25 dalla rotatoria di Borgone al confine di Stato. Con questo è tutto, le news di viabilità tornano più tardi. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Popolare Network.

0: Le 10:30 minuti, Popolare Network, buongiorno, le notizie. Raid dell'esercito, attacchi dei coloni, è iniziata la operazione intensiva in Cisgiordania annunciata ieri dal primo ministro israeliano Netanyahu in risposta alla sparatoria vicino Nablus in cui sono morti 4 palestinesi e 2 israeliani, una 50 gli arrestati solo nel villaggio di Tal dove è avvenuto lo scontro di ieri, che è iniziato dopo l'incursione di un gruppo di coloni armati, ha coinvolto anche l'esercito israeliano intervenuto per difenderli. Oltre ad un inasprimento delle operazioni militari dopo la sparatoria, Netanyahu ha annunciato anche la creazione di nuove colonie in Cisgiordania e l'accelerazione verso il riconoscimento degli insediamenti illegali già esistenti.
1: Trump riapre le trattative con l'Iran. Non sono pronti a un accordo, ma sono disposti ad ascoltare. Stiamo parlando in modo più serio. Pochi giorni fa il presidente degli Stati Uniti aveva minacciato di lanciare l'attacco più grande di sempre, ma ora prende tempo, non ho ancora deciso. Nella notte gli Stati Uniti hanno attaccato una petroliera diretta verso un porto iraniano attraverso lo stretto di Hormuz, ma per la prima volta dall'inizio dell'escalation il comando centrale statunitense non ha rivendicato nessun raid sul territorio iraniano. Cresce invece la tensione nel Mar Rosso, l'Arabia Saudita colpisce l'isola di Kamaran, non lontano dallo stretto di Bab el-Mandeb. Gli Houthi rispondono con missili su una raffineria della Saudi Aramco a Jazan.
0: Sindaco di Bologna Matteo Lepore ha presentato una denuncia per le minacce social ricevute negli ultimi giorni, dopo la notte di scontri in città seguita alla morte di Abderrahim Fakir. Così riporta questa mattina il Corriere di Bologna. Lepore è da giorni anche al centro delle critiche dei partiti della destra, in particolare del ministro Piantedosi, che lo critica per avere convocato il presidio quella sera. Ieri sul corpo del 42enne è invece stata svolta l'autopsia. Secondo le primissime risultanze emergono segni di schiacciamento, una diffusa presenza di sangue nei polmoni. La causa della morte è asfissia da compressione. Per domani, ad una settimana esatta dalla morte di Fakir, è stata convocata da associazioni del territorio una nuova manifestazione al Pilastro.
1: Il governo lavora a un nuovo decreto, il quinto, per tamponare l'impennata del prezzo del carburante, dovuto alla crescita dei prezzi energetici per la guerra contro l'Iran. Ieri Meloni ha anche avuto un colloquio su questo punto con il ministro Giorgetti. Il decreto potrebbe essere approvato già la prossima settimana, anche se con coperture molto limitate. La benzina e soprattutto il gasolio hanno nuovamente sfondato la soglia simbolica dei 2 euro al litro.
0: Un 26enne fermato dai carabinieri questa mattina ha confessato l'omicidio di Luigi Esposito, il giornalista salernitano trovato carbonizzato la scorsa domenica a Eboli. Era nascosto in un casolare abbandonato dove i carabinieri hanno ritrovato anche il telefono e una carta bancaria della vittima. I due si conoscevano da qualche tempo. Il giovane, che secondo le prime informazioni risulta essere senza fissa dimora e senza regolare permesso di soggiorno, ha ammesso di averlo colpito dopo una lite per poi dargli fuoco.
1: Gli incendi in Europa. In Spagna la Protezione Civile ha avvertito che un cambio di direzione del vento potrebbe complicare l'incendio che sta interessando la regione di Madrid. Il fuoco è ormai a poche decine di chilometri dalla capitale e nuove raffiche di vento hanno preso a soffiare a circa 60 km orari. Oggi nella zona è atteso il premier Sanchez. In Francia è invece salito a oltre 110.000 il numero degli evacuati nel dipartimento della Gironda, dove ieri è stata completamente svuotata la penisola di Cap Ferret, una zona molto turistica, per l'approssimarsi delle fiamme.
0: 10:34 minuti, è tutto per questa edizione, la prossima alle 13. Buon ascolto.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Popolare Network.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita.

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Penso io.
1: RBE, vicina a te.
0: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Ma sono matta io. Ma sono matta. Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
4: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

un ragliante buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, trasmissione animalista, antispecista e vegan per vivere, pensare e agire cruelty free. Ci occupiamo dell'antica, conflittuale e contraddittoria relazione tra noi umani e le altre specie animali, facendo un'importante premessa, cioè che anche noi umani siamo pienamente parte del mondo animale, anche se per come ci comportiamo sembriamo ripudiare questa nostra millenaria appartenenza. In questa puntata, che è la numero 860, parleremo di cavalli, parleremo poi di piccioni usati come esche vive a Livorno e torneremo sul tema del DDL sulla caccia in discussione in questo periodo in Parlamento. Ci sposteremo poi nel sud-est del Mediterraneo per raccontare un altro delirante progetto distopico del ministro israeliano Ben-Gvir, che vorrebbe ripristinare, da un passato che non è mai esistito, fossati con coccodrilli intorno alle carceri israeliane. Infine parleremo di pappagalli orgogliosi grazie a un contributo dei nostri amici, autori, attivisti, antispecisti Troglodita Tribe. Il vegan chef Gabriele Palloni è rientrato dalle vacanze al mare e noi, che non siamo ancora partiti, per invidia e per vendetta gli abbiamo appioppato sia il compito di una ricetta vegana dedicata alla libertà dei coccodrilli, sia il montaggio musicale. Speriamo di avervi incuriosito.

i castelli circondati da fossati con coccodrilli, con un ponte levatoio all'entrata, sono solo un mito, non sono mai esistiti. Ed è un falso anche la famosa storia che a Napoli, nelle prigioni del Castelnuovo, maschio Angioino, da una cella umida e buia sotterranea chiamata Fossa del Miglio venissero gettati in un fosso i prigionieri scomodi, i quali sparivano nelle fauci di un grosso coccodrillo che arrivava dal mare tramite un cunicolo per divorarli. Morale della favola: il fossato medievale usato come vasca per rettili assassini è una fantasia alimentata dalla cultura popolare. La verità è che in passato i fossati fungevano principalmente da barriere contro lo scavo di tunnel sotterranei. Ma oggi c'è chi intende dare gambe a questa tradizione inesistente. Indovinate chi e indovinate dove. Non vi stupirà più di tanto apprendere che il governo israeliano ha ricevuto dal ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir una proposta veramente affascinante, il cosiddetto piano Alligator Alcatraz, che prevede di utilizzare i coccodrilli nei fossati attorno alle carceri per prevenire l'evasione dei detenuti. Dopo l'opposizione dei consulenti legali del Ministero dell'Ambiente e dell'Autorità israeliana per la natura e i parchi, la ministra della Protezione ambientale, Edith Silman, ha dichiarato il coccodrillo del Nilo animale selvatico addomesticato, il che apre la strada al servizio penitenziario israeliano per far stazionare i coccodrilli intorno alle carceri, così come prevede la proposta di Ben-Gvir. Il progetto fossato con i coccodrilli, dunque, da assurdo e delirante diventerebbe praticabile. L'autorità israeliana per la natura e i parchi diversi mesi fa era stata sottoposta a pressioni affinché consentisse al Ministero della Sicurezza Nazionale di ricevere dei coccodrilli e posizionarli intorno alle carceri che ospitano detenuti per reati di sicurezza. I coccodrilli sarebbero arrivati da Hamat Gader, un allevamento e parco turistico che si trova in Israele, vicino alle alture del Golan, e che ospita 200-250 rettili di diverse specie. Il programma avrebbe dovuto essere sperimentato presso il carcere di Ketziot, ma l'autorità per la natura e i parchi aveva affermato che la proposta non era fattibile perché tali animali selvatici possono essere detenuti solo a scopo educativo, di ricerca e di informazione pubblica. Dobbiamo proteggerli e non farci proteggere da loro. Questo non rispecchia lo spirito della legge, aveva cercato di spiegare così il funzionario a Ben-Gvir e Silman. Nel tentativo di ottenere l'approvazione del piano, allora è stata avanzata una richiesta per dichiarare il coccodrillo del Nilo animale selvatico allevato. Questa classificazione era già stata attribuita in precedenza ai coccodrilli per consentirne l'allevamento commerciale e per sfruttare la loro pelle. Vigileremo su questa inquietante e sadica proposta del ministro israeliano Ben-Gvir, che nessuna persona umana degna di questo nome, animalista o no, può ritenere accettabile, sia nei confronti dei viventi umani carcerati, sia nei confronti dei viventi non umani, i coccodrilli, che verrebbero schiavizzati a fini sadici.

0: I cavalli non sono moto da corsa, sembra un'osservazione banale. Eppure Sonny Richichi, presidente di Italian Horse Protection, il rifugio più qualificato e specializzato di equidi in Italia, ha sentito il bisogno di affermarlo, perché evidentemente questa affermazione è meno scontata di come appare. Il Palio di Siena del 2 luglio era stato rinviato perché la pista di Piazza del Campo era inagibile. E la nostra redazione, perennemente in pena per i rischi che corrono i cavalli in gara, sperava che il maltempo permettesse ulteriori rinvii. Invece poi il Palio si è corso il 3 luglio. Non ci sono stati morti, ma ci sono stati molti feriti. Il fantino Dino Pes, detto Velluto, ha subito una brutta caduta, non in gara ma durante una prova, mentre montava il cavallo Don Rodrigo per la Contrada del Bruco. Il fantino è stato disarcionato rovinosamente alla curva del Casato al terzo giro. Il cavallo invece Entu de Petra Ulpu, che ha corso il Palio di Siena per la Contrada della Torre, è caduto rovinosamente sbattendo contro le coperture di protezione ed è stato ricoverato in una clinica veterinaria. Diego Minucci, fantino in sella, è caduto insieme all'animale. Da decenni le associazioni animaliste più serie come la LAV, OIPA, Italian Horse Protection e Lega Nazionale del Cane chiedono l'abolizione del Palio di Siena. Le critiche si concentrano sui rischi letali per i cavalli, causati dal tracciato in tufo, dalle curve pericolose, dall'uso del nerbo e dalle lesioni fisiche e psicologiche subite dagli animali durante la corsa. Dal 1975 a oggi sono 49 i cavalli morti a causa degli incidenti avvenuti durante la corsa del Palio di Siena. Questi dati includono sia gli animali deceduti direttamente in Piazza del Campo a causa di cadute e scontri, sia quelli che hanno dovuto subire l'eutanasia successivamente in clinica veterinaria per via dei traumi subiti. Ma adesso diamo la parola a Sonny Richichi, presidente di Italian Horse Protection. Sonny Richichi ci parlerà dell'imboccatura del cavallo. Descriverà cioè quel dispositivo che viene gentilmente descritto come strumento di comunicazione tra cavaliere e cavallo, ma che nella realtà altro non è che uno strumento di tortura, quello strumento che consente di impartire comandi per il semplice fatto che non conformarsi al comando per il cavallo comporta dolore, lesioni e a volte vere e proprie ferite, veri e propri tormenti.
1: Purtroppo è regolare, nel senso nel cavallo si possono regolarmente usare cose atroci. A me è capitato qua e là di pubblicare qualche video dove spiego alcune delle cose, per esempio qualche mese fa ero a Fiera Cavalli, ho spiegato come funziona la serreta spagnola, che è un equipaggiamento che viene usato per allenare i puledri, e poi ho pubblicato dei video anche su YouTube, per esempio sul polo o su altre cose. Dopodiché ho in progetto invece di fare tutta una serie di approfondimenti con video anche esplicativi su ciascuno di questi strumenti di tortura, spiegando esattamente la loro biomeccanica, come agiscono sul dolore del cavallo, in quali punti precisi e cosa provocano al cavallo, non solo a livello di dolore immediato ma proprio di problematiche a livello a volte neurologico. Questo vale per l'imboccatura, vale per altri strumenti di imbrigliamento del cavallo, vale poi per altri strumenti che si usano. Un morso classico, molto classico, lo vedi praticamente quasi dovunque, agisce sia nella bocca del cavallo attraverso una parte interna che si chiama cannone, vabbè, ma senza entrare nei dettagli, comunque va ad agire sulla lingua e sul palato ed è quello che non si vede da fuori, mentre quello che tu vedi da fuori è l'effetto leva che fa sulla sotto la bocca del cavallo attraverso una catenella quando chi sta sopra il cavallo tira le redini.
0: In rete cercate horseprotection.it e sostenete questa realtà con il vostro 5 per 1000.

C'è stato allarme nella galassia animalista per un gran numero di piccioni legati da vivi per una zampa a delle strutture metalliche situate a Livorno vicino al supermercato Lidl in via Filzi, esposti al sole e senza acqua. Gli animali sarebbero stati fotografati e la foto avrebbe girato per i social. Sarebbero stati usati come richiamo venatorio per i colombacci, una pratica barbara criticata dalle associazioni. Sono arrivate numerose segnalazioni relative a questo maltrattamento e però poi è stato chiarito che si trattava di un allevamento cittadino legale, perfettamente legale. Quindi le istituzioni se ne sono occupate per accertare se le norme fossero rispettate e la polizia provinciale ha chiarito che la pratica dell'addestramento con richiami vivi è consentita dalla normativa venatoria vigente. Tuttavia, nel caso specifico, l'attività non rientrava propriamente nell'ambito della disciplina venatoria, perché in questo periodo non siamo in stagione di caccia. A seguito del sopralluogo effettuato, il Dipartimento di Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria ha confermato che l'allevamento è regolarmente registrato e si compone di 9 piccioni, tutti custoditi in voliere posizionate all'ombra, dotate di cibo e acqua. Gli animali sono apparsi in buono stato di salute e nutrizione e anche le condizioni igienico-sanitarie della struttura sono risultate conformi. Nonostante questa pratica sia legale, a noi sembra tutto piuttosto barbaro e disumano. Non sembra nemmeno possibile che la legge consenta che i piccioni domestici possano essere usati come richiami vivi. La legge 157/92 sulla caccia parla dei richiami vivi e così come è scritta oggi vieta solo di utilizzare animali selvatici come richiami vivi. Il piccione selvatico non può essere utilizzato, ma è consentito l'uso di piccioni domestici provenienti da allevamento come richiamo per la caccia ai colombacci. Il piccione domestico, appunto, non essendo fauna selvatica, non rientra nell'elenco proibito della legge. Se non cambiano la legge, si possono quindi detenere piccioni come richiamo, purché ci sia la documentazione che attesti che provengono da allevamenti. Quello che noi come trasmissione animalista antispecista dobbiamo denunciare, invece, è il fatto che il governo sta cercando in questi giorni, proprio in queste ore, di modificare e stravolgere la legge 157 del 92, ammettendo, oltre all'uso di animali domestici provenienti da allevamenti, anche l'uso di animali selvatici catturati in natura, come richiami vivi. Una gara, quindi, tra livelli di barbarie. Catturare in natura un uccellino libero, metterlo in una gabbia e schiavizzarlo affinché si possa uccidere di più. Su questo tema segnaliamo un articolo che porta la mia firma nel blog della rivista Altra Economia, una rivista acquistabile su abbonamento per una cifra modestissima anche solo nella sua versione online. La caccia in Italia ha un problema con la legalità e vuole forzare la mano. Il mondo venatorio italiano si distingue in Europa come il più insofferente verso regole minime di tutela, conservazione e controllo. Invece di correggere il tiro e intervenire anche sul poroso rapporto tra caccia e bracconaggio, la riforma Lollobrigida-Malan tenta di rovesciare il tavolo, alterando i calendari, slegando le mani su roccoli e richiami vivi, riducendo le aree protette. Vuole cioè stravincere, ma rischia un autogol. E questo è l'avvio del pezzo. End of Life Rally è un breve e inaspettato ritorno di energia o appetito che si verifica nei pazienti in fin di vita. Può durare ore o giorni, ma si tratta di un fenomeno naturale, non di un segno di guarigione. Di lì a poco il paziente si aggraverà e morirà. Somiglia al fenomeno che sta rinvigorendo il mondo venatorio in questi mesi. Il numero dei cacciatori tesserati è da decenni in calo, l'età media è in impennata perché manca il ricambio generazionale. Eppure la politica non si è mai data tanto da fare per rianimare questo esangue paziente, tanto da progettare una radicale revisione della normativa. Il WWF sostiene che in questa stessa legislatura la legge quadro sulla caccia 157 del 92 sia già stata a più riprese modificata in 23 punti attraverso norme frammentate inserite in provvedimenti eterogenei, per la precisione 5 decreti legge e 2 leggi di bilancio. Potete continuare a leggere questo articolo abbonandovi a Altra Economia in rete altraeconomia.it.

0: I nostri amici, autori, attivisti antispecisti Troglodita Tribe ci propongono una storia e una riflessione intersezionale su abilismo e animalismo antispecista.
1: Orgoglioso pappagallo con il becco a metà.
2: Bruce è un pappagallo Kea della Nuova Zelanda. È un pappagallo che probabilmente a causa di una trappola per topi ha perso tutta la parte superiore del becco. Un pappagallo disabile, con un evidente handicap fisico, è stato raccolto, curato e vive nel centro faunistico Willow Bank Wildlife Reserve, che si trova nella città di Christchurch. Bruce è presto diventato un caso mediatico e anche gli istituti scientifici lo stanno osservando e studiando, perché sin dall'inizio ha deciso di disertare in modo radicale la nostra idea di animale svantaggiato e bisognoso di assistenza. Nella sua vita quotidiana, infatti, elabora e pratica strategie che gli permettono di trasformare un'apparente situazione di inferiorità fisica in un vero e proprio vantaggio.
1: Il becco per i pappagalli è un organo basilare strettamente connesso al cibo, ma anche alla cura del corpo. Serve per allineare le barbe delle piume, a rimuovere sporco e parassiti e a distribuire gli oli prodotti dalla ghiandola uropigeale. Non potendo chiudere il becco, Bruce è riuscito a sviluppare un particolare adattamento comportamentale. Usa piccoli sassolini o frammenti di legno come se fossero una protesi, li tiene con la parte inferiore del becco e li usa per pettinare le piume, un fatto che ha stupito gli scienziati, anche perché l'uso di questi strumenti avviene in modo intelligente e mirato, dopo una selezione dei sassolini più adatti allo scopo e per il tempo necessario.
2: Ma Bruce ha anche imparato a farsi rispettare dai suoi simili. Proprio grazie a quel suo becco così diverso da tutti gli altri, ha inventato tecniche di combattimento rituale, fondamentali nella vita di questi animali, che gli hanno consentito, senza alcun bisogno di ferire, di diventare un leader e ad avere quindi la disponibilità garantita di risorse. Bruce è un animale con una disabilità fisica che arriva al vertice di una gerarchia sociale complessa e che, a modo suo, mette drasticamente in discussione l'idea di normalità come standard fisico.
1: Nel suo libro Bestie da Soma, pubblicato da Edizioni degli Animali, Sumaura Taylor introduce il concetto di disabilità nel mondo animale e, attraverso diverse storie, ci mostra come la vicenda di Bruce non sia così eccezionale. In realtà è il nostro sguardo, fortemente condizionato all'abilismo, a proiettare anche su di loro il concetto di normalità. Tutto ciò che non rientra viene discriminato e giudicato come inetto e malato, sicuramente qualcosa di meno.
2: Ma ciò che ci mostra Sumaura Taylor, studiosa, scrittrice, pittrice e attivista per le persone con disabilità, e che in fondo ci mostra anche il pappagallo Bruce, è che questo intreccio, questa intersezione dovrebbe essere vista soprattutto da chi si impegna contro le singole ingiustizie, perché nessuna liberazione è possibile senza superare proprio quella normalità che è l'asse portante di ogni forma di dominio, perché è proprio il nostro modo di guardare a generare l'ingiustizia, è in quel confine tra ciò che decretiamo valido e ciò che scartiamo che si produce la gerarchia.

0: Il Tosco Vegan Chef Gabriele Palloni dedica la ricetta vegana della settimana ai coccodrilli, a quelli liberi però.
1: Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà.
2: L'erba stella o minutina, erba spontanea ricca di vitamine e sali minerali, è conosciuta anche col nome di erba coccodrillo. E noi ne approfittiamo per rendere omaggio a tutti i coccodrilli liberi dalla follia umana. Gli ingredienti per la omelette di coccodrillo sono 300 g di erba coccodrillo, uno spicchio di aglio, 200 g di farina di ceci, 2 cucchiai di pan grattato, olio extravergine di oliva, 300 ml di latte di mandorle, un pizzico di curcuma in polvere, sale e pepe. Lavate l'erba coccodrillo e lasciatela in ammollo in acqua fredda, quindi scolatela bene e asciugate tamponando con un panno pulito. Rosolate in padella l'erba con l'olio extravergine e uno spicchio di aglio tritato finemente. Unite il pan grattato e lasciate tostare qualche minuto. A parte stemperate la farina di ceci con latte di mandorle, la curcuma e un cucchiaio di olio extravergine. Se la pastella dovesse risultare troppo densa, aggiungete altro latte di mandorle o acqua. Aggiustate di sale e pepe e lasciate riposare per circa 30 minuti. Trascorso il tempo necessario, unite l'erba saltata e mescolate bene il tutto. Fate scaldare un cucchiaio di olio extravergine in una padella, versate il composto all'interno e strapazzate un po' il tutto. Poi spingete l'impasto sul bordo della padella, dando la forma ovale tipica dell'omelette. Fate cuocere dando piccoli colpetti sul manico in modo che l'omelette si giri e portate a cottura. Servite decorando con un ciuffetto di erba coccodrillo cruda.

0: Per questa puntata è tutto, vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana alla nostra redazione, composta da Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala, Anna Granata, Roberta Marino e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 861 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
1: Restiamo animali.
2: Restiamo animali.
3: Restiamo animali.
4: Restiamo animali.
5: Restiamo animali.
6: Restiamo animali.
7: Restiamo animali.
8: Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
9: E ora pubblicità.
10: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
11: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Popolare Network.
1: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrà in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.

0: Coloni dell'esercito israeliano contro i villaggi della Cisgiordania, decine di persone arrestate. Netanyahu, dopo la sparatoria che ieri ha ucciso 2 israeliani e 4 palestinesi, annuncia anche un'espansione degli insediamenti illegali. Dopo settimane di manifestazioni del movimento degli scarafaggi si dimette il ministro dell'istruzione indiano. Il movimento degli studenti però ora chiede anche le dimissioni del premier Modi. Abbiamo, dicono, appena iniziato. Quell'istituto è teatro di vessazioni e abusi documentati, ma nessuno fa nulla. È la denuncia di Ilaria Cucchi dopo il suicidio di una giovanissima allieva della scuola della Guardia di Finanza dell'Aquila. L'amarezza della senatrice di AVS: forse questa tragedia si poteva evitare. Ci aspettano ore difficili, la priorità è salvare vite. Il premier spagnolo Pedro Sanchez oggi in visita nell'area dell'incendio che minaccia Madrid. Il rogo sfugge alle possibilità di controllo dei vigili del fuoco. Sono le 13:01, Popolare Network, buongiorno ascoltatori, ascoltatrici, il giornale radio. Decine di palestinesi, dunque lo avete sentito, arrestati dall'esercito israeliano, invasioni dei coloni nei villaggi in Cisgiordania è in corso, quella che ieri il primo ministro Netanyahu ha definito una operazione intensiva, la scintilla che ha portato a questo inasprimento delle azioni militari. Il pretesto e l'annuncio della creazione di nuove colonie da parte del governo di Tel Aviv è una sparatoria che è avvenuta ieri a Nablus. Sono morti 2 israeliani, 4 palestinesi. Sentiamo la testimonianza del documentarista palestinese Ahmed Al-Baz da Nablus.
1: Within the past 48 hours, there have been several...
2: Nelle ultime 48 ore sono stati registrati diversi incidenti, specialmente nel nord della Cisgiordania. Giovedì un colono israeliano sarebbe stato accoltellato da un palestinese a est di Nablus. In risposta, l'esercito israeliano ha ucciso 2 palestinesi nello stesso luogo, di 20 e 16 anni. Vicino a Jenin, sempre giovedì, un soldato israeliano sarebbe stato accoltellato da un palestinese. Nel pomeriggio l'esercito israeliano ha ucciso l'aggressore palestinese. Ieri mattina, in un villaggio chiamato Tal, vicino a Nablus, un gruppo di coloni israeliani è stato avvistato nei pressi del villaggio. Gli israeliani sostengono che si trattasse di un gruppo di escursionisti e i palestinesi invece sostengono che fosse un gruppo di attivisti che cercava di attaccare il villaggio. Nel filmato diffuso si vedono tensioni tra i residenti palestinesi e i coloni israeliani. I coloni israeliani erano armati, i palestinesi non lo erano. Nel filmato si vede almeno un colono israeliano puntare la pistola contro i palestinesi e minacciarli. E più tardi si vede un uomo palestinese afferrare la pistola del colono israeliano armato e sparare contro 2 israeliani. Uno di loro è stato identificato come un soldato, è rimasto ucciso. L'altro è stato identificato come un membro della sicurezza civile, anche lui è stato ucciso. È qui che nel filmato si vedono anche l'esercito israeliano e i coloni aprire il fuoco, uccidendo 4 palestinesi. Stiamo parlando di 8 palestinesi che sono stati uccisi nelle ultime 48 ore vicino a Gerusalemme, Jenin e in 2 incidenti a Nablus.
0: Ed è dunque sulla base di questo episodio che il governo israeliano, come l'esercito israeliano, come dicevamo prima, ha avviato questa operazione massiccia dell'esercito in Cisgiordania. Sulle motivazioni che possa spingere il governo Netanyahu a una escalation in Cisgiordania in questi giorni, abbiamo sentito Nello Scavo, lo abbiamo raggiunto sempre a Nablus, inviato di Avvenire.
3: Ma quello che noi abbiamo documentato ieri, arrivando subito dopo i fatti a Nablus, dice che la tensione è molto alta, ma che si comincia prima di tutto dalla manipolazione delle parole. I coloni che sono arrivati a ridosso di Nablus erano stati definiti dalle autorità come escursionisti, quando tutti sanno che da quelle parti non si fanno escursioni, soprattutto da parte di coloni israeliani, nel venerdì di preghiera islamica, in villaggi in cui la tensione è già molto alte, c'erano stati scontri e minacce in passato. Tutto quello che sta accadendo non farà che innescare nuova tensione nel momento in cui, tra l'altro, Israele si avvicina all'appuntamento elettorale di ottobre e nel momento in cui le quotazioni di Netanyahu dal punto di vista del consenso nella popolazione si stanno molto abbassando, e quindi è forse anche un tentativo per salvare il salvabile dell'esperienza governativa attuale. Va anche detto che tutto questo sposta l'attenzione dal tema Iran, perché vi è una certa pressione di una parte della società israeliana che vorrebbe vedere appunto Tel Aviv impegnata negli attacchi contro l'Iran. Fino ad ora Israele è rimasta con la pistola nella fondina, perché gli americani, questo ci dicono diverse fonti anche di intelligence locale, chiedono a Israele di stare con le mani in tasca, e Netanyahu ha bisogno di altri sfoghi, in questo caso la Cisgiordania e la retorica mediatica, per galvanizzare anche i suoi elettori, i suoi sostenitori, e non sembrare troppo debole in un contesto internazionale nel quale poi ricordiamoci anche il tema Libano, oltre che Gaza, che molte volte è dimenticata proprio da questi episodi.
0: Netanyahu, che martedì prossimo incontrerà a Washington il presidente statunitense Donald Trump, che ha partecipato ieri sera alla cena dei corrispondenti riprogrammata dopo la sparatoria all'evento ad aprile. Nella serata il presidente statunitense ha ostentato sicurezza sul suo futuro politico, ha scherzato su una corsa al terzo mandato che sarebbe incostituzionale, sul suo rapporto con i media, alternando attacchi a complimenti, e soprattutto sulla guerra in Iran. Sta andando estremamente bene, ha dichiarato. Teheran non è pronta ad un accordo, ma stiamo parlando con più serietà. Nella notte, per la prima volta dall'inizio dell'escalation, gli Stati Uniti non hanno rivendicato attacchi contro il paese, limitandosi a colpire una petroliera diretta verso un porto iraniano. Una situazione ben diversa da quella prospettata pochi giorni fa, quando Trump minacciava di colpire come mai prima. Il presidente deve fare dunque i conti con un tasso di gradimento in calo in patria, di fronte ai dazi e all'inflazione che iniziano a impattare sull'americano medio. Sentiamo il servizio di Roberto Festa.
4: Datemi un po' di tempo. L'appello di Donald Trump mercoledì durante un comizio in Georgia dà il senso dei timori con cui il presidente e i repubblicani affrontano i prossimi mesi. Trump ha ovviamente nel comizio celebrato i successi della sua politica, con una crescita prevista per l'economia americana del 2,3% nel 2026 e un mercato del lavoro che si mantiene solido. Trump sa però molto bene che non tutto va così bene. L'inflazione resta un problema, i prezzi al consumo sono stati a giugno più alti del 3,5 rispetto al giugno 2025. Guerra in Iran e dazi allungano ombre ancora più minacciose sul futuro. Senza una strategia che non sia continuare a bombardare, senza una fine in vista, la guerra con l'Iran porta ad un inevitabile rialzo del prezzo del petrolio. I dazi, sia pure modulati in modo da lasciare spazio ad una serie di esenzioni per alcuni prodotti centrali nella spesa degli americani, sono destinati a portare con ogni probabilità ad un ulteriore aumento dei prezzi. Una ricerca della Federal Reserve Bank di New York ha rilevato che quasi il 90% dei dazi già imposti da Trump è stato pagato da consumatori e imprese statunitensi. Un sondaggio di Harris Poll del marzo 2026 mostra che il 72% degli americani è convinto che i dazi di Trump abbiano avuto effetti negativi sulle loro vite. Non si tratta esattamente di numeri confortanti con cui affrontare le elezioni di midterm.
0: Il governo lavora ad un nuovo decreto, il quinto, per tamponare l'impennata del prezzo del carburante dovuto alla crescita dei prezzi energetici per la guerra contro l'Iran. Un intervento era stato già annunciato per i giorni scorsi, ma è stato rinviato, con il ministro dell'Industria che ha disertato la conferenza stampa. Ieri Meloni ha avuto un colloquio su questo punto con il ministro Giorgetti. Il decreto potrebbe essere approvato già la prossima settimana, anche se con coperture molto limitate. La benzina e soprattutto il gasolio sono già ampiamente al di sopra della soglia simbolica dei 2 euro al litro. Nuovo scontro tra il guardasigilli nord e i magistrati dopo le dichiarazioni del procuratore capo di Palermo De Lucia sulle carceri ormai fuori dal controllo dello Stato. Il ministro della giustizia si è lanciato ieri in un attacco durissimo al magistrato, e De Lucia, che ha perso il controllo di se stesso, ha detto Nordio. Stamattina in difesa del procuratore si è schierata la ANM, l'Associazione Nazionale dei Magistrati. Davanti all'allarme di un procuratore in prima fila nella lotta alla mafia, la reazione del ministro lascia interdetti. Nessuna risposta nel merito, ma solo un attacco scomposto e inaccettabile. Del merito della denuncia di De Lucia ha parlato questa mattina in Itaca Angelo Miotto con Patrizio Gonnella dell'Associazione Antigone.
5: Carcere fuori controllo può significare tante cose, può significare quello che si diceva negli anni Ottanta, cioè le carceri nelle mani delle cosche mafiose, ma da un punto di vista altro, che è un punto di vista che quello che portiamo noi. Io direi carceri fuori controllo perché sono in questo momento carceri scoppiate, perché c'è tensione, perché non c'è una situazione per cui la vivibilità è completamente venuta meno. Carceri fuori controllo perché fuori legalità, oltre che fuori controllo, perché le persone stanno 2-4 ore sole al giorno fuori dalla propria cella e vanno a fare all'aria in luoghi caldi, senza metterci un telone sopra, senza una possibilità di rinfrescarsi, e quindi questo fa sì che tensioni a mille, proteste a mille, repressioni a mille. E io direi che da questo punto di vista sì, carceri fuori controllo. Ho paura solo che dirlo a proposito della grande criminalità possa portare ad una ulteriore ennesima svolta repressiva, di cui veramente in questo momento non ne abbiamo bisogno.
0: Quell'istituto è da anni teatro di violenze fisiche e psicologiche nei confronti degli allievi e nessuno ha mai risposto alle mie interrogazioni. Al riguardo lo denuncia la senatrice di Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Cucchi, a proposito del caso della 22enne morta, secondo le prime ricostruzioni, suicida cadendo da una finestra del suo alloggio alla scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza di Coppito, frazione dell'Aquila. Sulla morte della ragazza è stata aperta un'inchiesta. Pretendiamo di sapere cosa succede dentro quella scuola e lo pretendiamo in tempi rapidi, scrive Ilaria Cucchi in un post sui social. L'ascoltiamo.
6: Sì, probabilmente sta parlando di gesto volontario, ma quello che mi preoccupa è il contesto in cui questo è avvenuto, che è un contesto terribile che io denuncio da tempo. Diciamo, ci sono esempi anche di cronaca, di violenze. Poi parliamo, ricordiamoci sempre che parliamo di giovani allievi, questa ragazza aveva 22 anni. Che vengono vessati, parliamo di giovani donne che sono costrette a marciare sotto il sole con le mestruazioni fino a che il sangue non arriva agli scarponi, per fare un esempio, che poi alla fine sono costretti a volte a rinunciare a un percorso nel quale avevano messo estrema fiducia, nel quale credevano profondamente, perché comunque costretti a sopravvivere in un ambiente assolutamente ostile, è un eufemismo, ma soprattutto perché nessuno fa delle ispezioni serie in quella scuola? Perché questi episodi continuano a verificarsi? Ora l'attenzione nazionale è giustamente sulla morte di questa giovane donna, giovanissima donna, alla quale, insomma, alla cui famiglia va un mio grande abbraccio. Ma serviva questo per parlare della scuola di L'Aquila? Quando sono anni che io e qualcuno anche prima di me ne denuncia le condizioni?
0: Adesso le indagini sulla morte di Abderrahim Fakir. Un nuovo video diffuso questa mattina mostra da una diversa angolatura il corpo del 42enne deceduto mentre era bloccato a terra da 2 agenti della polizia al quartiere Pilastro di Bologna. Sotto la testa di Fakir si vede una chiazza di sangue. Già nei giorni scorsi l'attacco e l'autopsia avevano evidenziato segni di schiacciamento e sangue nei polmoni dell'uomo. La causa della morte è asfissia da compressione. Stamattina invece il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, da giorni nel mirino della destra per avere convocato un presidio il giorno della morte dell'uomo, ha denunciato di avere ricevuto ingiurie e minacce sui social, ha presentato denuncia in questura. Per domani, a una settimana esatta dalla morte di Fakir, è stata convocata da associazioni del territorio una nuova manifestazione al Pilastro. Adesso andiamo in India, dove il movimento degli scarafaggi ottiene le dimissioni del ministro dell'istruzione. Il primo ministro Modi ha dunque sacrificato Dharmendra Pradhan, la cui rimozione era uno degli obiettivi principali del movimento dei ragazzi, dopo lo scandalo legato agli esami per l'ammissione alla facoltà di medicina. Il movimento sui social dice è solo l'inizio, le piazze ormai chiedono le dimissioni anche di Modi. Sentiamo Matteo Miavaldi, giornalista esperto di India.
7: Nel giro di qualche settimana, da poche centinaia che erano in sit-in nel centro di Delhi, sono diventate una marea, centinaia di migliaia, milioni di persone che stanno manifestando per le dimissioni del ministro dell'istruzione, ma anche ormai contro la violenza della polizia, perché il governo indiano ha pensato bene di provare a reprimere con la violenza un movimento che è stato pacifico e continua ad esserlo, creando ovviamente un effetto di solidarietà nazionale per tutte queste persone che vedevano dei ragazzi spazi fondamentalmente urbani della Gen Z a politici largamente che stavano manifestando pacificamente, e quindi la manifestazione si è ingrossata molto. Il principale partito d'opposizione aveva cercato di manifestare, sta manifestando, però loro non vogliono assolutamente essere accorpati, stanno facendo veramente una battaglia apartitica, che è esattamente la ricetta per accogliere quante più persone possibili. Perché il governo indiano in questo momento è terrorizzato? Perché non più di 2 anni fa delle proteste simili hanno ribaltato i governi del Bangladesh e del Nepal nel giro di qualche settimana.
0: Gli incendi in Europa, in Spagna la Protezione Civile ha avvertito che un cambio di direzione del vento potrebbe complicare l'incendio che sta interessando la regione di Madrid. Il fuoco è ormai a poche decine di chilometri dalla capitale, nuove raffiche di vento hanno preso a soffiare a circa 60 km orari. Oggi nella zona è atteso anche il premier spagnolo Pedro Sanchez. Sentiamo da Madrid il servizio di Giulio Maria Piantadosi.
8: Durante la notte il forte vento è calato ed ha permesso ai vigili del fuoco di avanzare nel contenimento delle fiamme, ma l'incendio di Madrid è ancora pericoloso e fuori controllo, cioè per ora i mezzi antincendio non hanno la capacità di spengerlo. Il fuoco si trova a meno di 50 chilometri di Madrid e l'odore di bruciato si sente già in diversi quartieri della capitale. Sono 60.000 persone tra evacuati e confinati, non c'è però al momento da registrare nessuna vittima. Come dicevi, oggi Sanchez visiterà la zona dell'incendio, la situazione è drammatica, aveva detto ieri dopo aver dichiarato l'emergenza nazionale per questo incendio di Madrid. I pompieri stanno preparando una linea di contenimento delle fiamme per proteggere il monastero dell'Escorial, uno dei monumenti storici più importanti della Spagna, e le fiamme minacciano anche il centro di comunicazione della NASA che si trova alla periferia di Madrid e che è uno dei 3 centri insieme alla California e all'Australia che mantengono le comunicazioni con le missioni spaziali. C'è però un cauto ottimismo per le previsioni meteorologiche che potrebbero aiutare a perimetrare le fiamme durante la giornata. A voi la linea.
0: Sono le 13:17, si conclude qui questa edizione del giornale, la prossima alle 15:30. Da Virginia Platini e Diana Santini, grazie per l'ascolto, buona giornata.
9: Popolare Network.
10: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Sabato 25 luglio, la meditazione di oggi è curata dal pastore Marcello Salvaggio della Chiesa Valdese di Pomaretto. In chiusura ascolteremo Abun Beshmayo, un Padre Nostro in aramaico. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola, edizioni Claudiana, sono letti per questo mese da Cristina Pretto della Chiesa Valdese di Torre Pellice.
2: Leggiamo dal Salmo 68 i versetti 5 e 6. Dio è padre degli orfani e difensore delle vedove nella sua santa dimora. A quelli che sono soli, Dio dà una famiglia. Libera i prigionieri e dà loro prosperità. E dalla seconda epistola ai Corinzi, capitolo 1, leggiamo il versetto 3. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione.
3: Cosa vuol dire che Dio è Padre? Perché lo chiamiamo così? Non è un modo limitativo e patriarcale che offusca il lato materno di Dio? Care sorelle e cari fratelli, care amiche e cari amici che siete in ascolto, i due versetti per oggi di Un giorno una parola ci parlano di Dio attraverso l'analogia del Padre. La prima sensazione che questa immagine evoca in noi è quella della vicinanza di Dio. Egli non è una divinità dell'Olimpo che se ne sta in alto indifferente alle sofferenze umane. Al contrario, è un genitore che si prende cura delle proprie creature in un rapporto diretto e personale. Un padre che prova emozioni verso i propri figli e le proprie figlie, soprattutto per coloro che vivono una condizione di svantaggio, gli orfani che non hanno genitori, le vedove che non hanno marito, i prigionieri che non hanno libertà. La paternità divina non è solo un titolo, ma descrive un modo di agire. Dio si avvicina a chi è nel bisogno. Per questo l'Apostolo Paolo, nella seconda lettera ai Corinzi, aggiunge due qualità: misericordioso e capace di ogni consolazione. Sono in fondo dei rafforzativi che cercano di esplicitare l'atteggiamento che Dio nutre verso i suoi. Non dunque un padre padrone, dispotico e prevaricatore, come spesso accade sul piano umano, ma appunto un padre che guarda i propri figli e le proprie figlie con trasporto ed empatia, che si muove verso di essi per proteggerli, curarli, aiutarli a crescere nella libertà responsabile. C'è però anche un altro motivo per cui noi ci rivolgiamo a Dio chiamandolo Padre, e questo ci viene direttamente da Gesù. Non solo Egli è il Padre di Gesù Cristo, come sottolinea la seconda lettera ai Corinzi, e come tale Gesù ce lo ha rivelato, ma ci ha anche invitato a considerarlo come Padre nostro, esattamente come diciamo nella preghiera che ci è stata da Lui insegnata. Il rapporto con Dio viene iscritto all'interno delle relazioni familiari. Grazie a Gesù noi siamo parte della famiglia di Dio, abbiamo con Lui delle relazioni strette. La familiarità però non vuol dire che non ci siano dei piani asimmetrici. Dio è il Padre, noi siamo Suoi figli e figlie. Dio ha un ruolo genitoriale nei nostri confronti, ci istruisce con la Sua legge, ci guida con la Sua presenza, ci consola con la Sua parola. A noi spetta di fidarci e di ascoltare la Sua volontà, sapendo altresì che se gli disubbidiamo, come capita più che spesso, Egli è pronto ad accoglierci e a perdonarci, come insegna la parabola del Padre misericordioso. Resta ancora la domanda se l'espressione padre non esprima una cultura patriarcale e non offuschi il ruolo materno che Dio ha e che viene testimoniato in molte pagine della Scrittura. La questione però non è se l'analogia del padre sia patriarcale, ma che uso questa espressione ha avuto nel corso dei secoli all'interno della Chiesa. Padre non vuol dire maschio, almeno non nell'accezione con cui la usa Gesù. Il problema nasce nel momento in cui la Chiesa ha operato questa sovrapposizione tra il carattere paterno di Dio e la sua presunta maschilità, che si ripercuote poi all'interno dei ruoli nella Chiesa stessa. Nei due versetti che abbiamo ascoltato non c'è alcuna connotazione maschile riferita a Dio come padre. Semmai, nel suo essere padre, Dio manifesta anche tutta la sua maternità nei confronti delle sue creature, attraverso i suoi atteggiamenti di amore e di consolazione, di presa in carico degli e delle svantaggiate. Ma anche qui dire materno non significa necessariamente femminile. I ruoli genitoriali travalicano la questione del genere, che peraltro appartiene alle creature e non al creatore. Se riusciamo a liberarci da questo condizionamento culturale che vede nel padre l'espressione del maschile, per lo più di un maschile stereotipato, espressione della forza e del potere, riusciremo a riappropriarci di questo modo unico nel panorama religioso di riferirci a Dio, chiamandolo padre, o ancor più papà, Abba, e riscoprendo così il carattere intimo e pieno di fiducia di questa relazione confidenziale con Dio. A un tale Dio noi ci possiamo rivolgere in preghiera, sapendo che ciò che chiederemo Egli lo ascolterà e lo prenderà in carico, perché è un Padre misericordioso e di ogni consolazione. Che questa buona notizia vi accompagni e vi sostenga giorno dopo giorno. Buona giornata.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347 508 1887.
3: RBE. Cultura, informazione, relax.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

0: ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: serie TV da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.
1: E ora pubblicità.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
0: Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax. E ora, pubblicità. Ogni famiglia ha una storia diversa, ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347 508 1887. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

RVE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RVE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: RB TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Solare Network.
1: Buon pomeriggio alle 15.30, le notizie di Popolare Network. Circa 250.000 persone sono finora state evacuate nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e sinora incontrollati incendi boschivi in Francia. Il ministro dell'Interno ha annunciato che ci sono 167.000 persone evacuate in Gironda, nel sud-ovest, cui si aggiungono 30.000 evacuati poco più a sud, nel dipartimento delle Lande. Il premier francese Le Cornu ha convocato questo pomeriggio un vertice per far fronte all'emergenza. Il ministro dell'Interno spagnolo ha invece annunciato 10.000 ulteriori evacuazioni che portano il totale nel paese a 45.000. Il fumo degli incendi è arrivato a Madrid, che si trova a circa 70 km dai roghi. La popolazione è stata costretta a indossare le mascherine. La morte di Abderrahim Fakir a Bologna, in attesa di conoscere nei dettagli i risultati dell'autopsia che confermerebbero lo schiacciamento e la morte per asfissia dovuta alla presenza di sangue nei polmoni. Un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte dell'uomo, con una lunga chiazza di sangue sotto la testa. Secondo i legali dei poliziotti è stato Fakir stesso a procurarsi la ferita strisciando la testa sull'asfalto mentre era a terra. Per l'avvocato della famiglia Fabio Anselmo è la conferma che sia stato picchiato e, come c'è finito tutto quel sangue nei polmoni, l'ha inalato perché l'hanno battuto, non è sangue esterno. Cosa c'entra la cocaina, ha detto Anselmo. Un'altra ipotesi circolata è che il sangue nei polmoni non sia dovuto ai 5 minuti in cui Fakir è stato schiacciato a terra dai poliziotti, ma al successivo intervento dei soccorritori del 118 e le manovre per rianimarlo. I carburanti continuano a bruciare record negli aggiornamenti quotidiani del Ministero dell'Industria. A Milano la benzina ha superato i 2,6 euro al litro, registrati in un distributore. In autostrada il gasolio sfiora i 2,8. Il governo se ne accorgò tardi e ora cerca di correre ai ripari con un nuovo decreto, forse settimana prossima, dopo l'incontro Meloni-Giorgetti, per dire che ci si sta lavorando. Il ministro dell'istruzione indiano, Dhamendra Pradhan, si è dimesso cedendo alle proteste di piazza del movimento studentesco in tutto il paese, da Delhi a Mumbai a Calcutta. Il movimento è nato a maggio dopo che il governo ha ordinato a milioni di studenti di ripetere un esame di ammissione a medicina a causa della fuga di notizie su domande del test. Gli studenti hanno ritenuto responsabile il ministro Pradhan, sotto la cui supervisione diversi esami nazionali erano stati viziati dalla fuga di notizie. Le proteste, che rappresentano una delle sfide più serie di questi anni al potere del primo ministro Modi, si sono presto allargate, coinvolgendo l'intero sistema scolastico e la mancanza di opportunità di lavoro. In un attacco ucraino sono state colpite nel Mar Caspio navi usate per il trasporto di materiale bellico destinato all'Iran. Lo ha affermato in un post su X il presidente Zelensky. Nelle ultime ore Russia e Ucraina si sono scambiate colpi particolarmente duri. L'Ucraina avrebbe colpito impianti industriali russi. Kirov, Ekaterinburg e Rostov, gli intensi raid russi su Sumy avrebbero fatto 3 morti. A Venaus in Valsusa è in corso il corteo del movimento Notav, ribattezzato dagli organizzatori come la marcia verso i cantieri della devastazione. Vi partecipano migliaia di persone. In apertura del corteo lo striscione "C'eravamo, ci siamo, ci saremo, ora è sempre Notav". Il corteo è organizzato in occasione della 10ª edizione del festival Alta Felicità. Come ogni anno, fino a domani sono previsti appuntamenti musicali e culturali. 15.34 è tutto per questa edizione, ci risentiamo alle 17.30 con le notizie di Popolare Network, a più tardi.
0: Popolare Network.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
4: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 0900 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

0: muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura alla A32 Torino-Bardonecchia, a causa di un corteo è chiuso il tratto fra Avigliana Est e Chianocco in entrambe le direzioni. Sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta invece regolare. Ci occupiamo infine della provincia di Cuneo. Oggi si svolge la sesta tappa del Giro della Provincia Granda. La gara è iniziata verso le ore 15 a Pianfei e percorrerà la provinciale 211 fino a Chiusapesio, per poi tornare a Pianfei con l'arrivo previsto per le 18.30. Sono previste chiusure e deviazioni lungo il percorso di gara. Tutti i dettagli sul sito della manifestazione. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: God, I feel invincible.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Yes. Check, check, check, check, check.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347-508-1887.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: on the ground.
1: Popolare Network.
2: Network, buon pomeriggio, le notizie delle 17.30, iniziamo con la grave situazione degli incendi in Spagna e Francia, 1.500 militari verranno mobilitati da stasera per contribuire alla lotta contro gli incendi che stanno devastando il sud-ovest della Francia, i soldati dovranno sostenere l'evacuazione delle popolazioni residenti minacciate, circa 167.000 persone sono già state evacuate in Gironda, nel sud-ovest del paese, cui si aggiungono 30.000 evacuati poco più a sud, nel dipartimento delle Lande. Le colonne di fumo causate dagli incendi in Spagna hanno raggiunto la capitale Madrid, dove la popolazione è stata costretta a indossare le mascherine. Il Ministero dell'Interno spagnolo ha annunciato oggi 10.000 ulteriori evacuazioni che portano il totale nel paese a 45.000. In decine di migliaia la tradizionale marcia No TAV, ribattezzata dagli organizzatori la marcia verso i cantieri della devastazione, due cortei lunghi entrambi alcuni chilometri, uno verso Chiomonte, dove il movimento ebbe origine, l'altro verso Susa e San Didero. In entrambi i cortei alcune centinaia di persone si sono avvicinate alle reti che delimitano i cantieri, dove dopo una battitura e lancio di petardi e pietre sono partite cariche della polizia, idranti e lacrimogeni. Intorno a Bardonecchia è stata chiusa per motivi precauzionali le autostrade, fermato il traffico ferroviario. In apertura del corteo lo striscione "C'eravamo, ci siamo, ci saremo, ora è sempre No TAV". Il corteo organizzato in occasione della 10ª edizione del festival Alta Felicità. Fino a domani sono previsti appuntamenti musicali e culturali. La morte di Abderrahim Fakir a Bologna, in attesa di conoscere nei dettagli i risultati dell'autopsia che confermerebbero lo schiacciamento e la morte per asfissia dovuta alla presenza di sangue nei polmoni, un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte dell'uomo, con una lunga chiazza di sangue sotto la testa. Secondo i legali dei poliziotti è stato Fakir stesso a procurarsi la ferita, strisciando la testa sull'asfalto mentre era a terra. Per l'avvocato della famiglia Fabio Anselmo la conferma che sia stato picchiato. I carburanti continuano a bruciare record negli aggiornamenti quotidiani del Ministero dell'Industria. A Milano la benzina ha superato i 2,6 euro al litro registrati in un distributore. In autostrada il gasolio sfiora i 2,8. Il governo se n'è accorto tardi, ora cerca di correre ai ripari con un nuovo decreto, forse settimana prossima, dopo l'incontro a Meloni e Giorgetti, per dire che ci si sta lavorando. In un pezzo sull'edizione di oggi, New York Times rivela che Trump è stato costretto, lasciando la Turchia dopo il summit della NATO di inizio mese, a cambiare improvvisamente aereo. Il presidente era arrivato ad Ankara a bordo del nuovo Air Force One donato dal Qatar. Gli agenti dei servizi segreti responsabili della sua sicurezza avrebbero però raccolto informazioni su un possibile attacco all'aereo, costringendo Trump a tornare al vecchio Air Force One. Si tratta di una vicenda particolarmente imbarazzante per la Casa Bianca. Trump aveva infatti sollecitato che l'aereo donatogli dal Qatar fosse reso operativo il prima possibile, nonostante gli inviti alla prudenza ad applicare i necessari strumenti di sicurezza che gli venivano dai servizi segreti. Il ministro dell'istruzione indiano Dhyanendra Pradhan si è dimesso, cedendo alle proteste di piazza del movimento studentesco, dei cosiddetti scarafaggi in tutto il paese. Il movimento ha deciso così di interrompere le proteste. ChatGPT ha avuto per due giorni un grave problema di funzionamento a livello globale, il secondo in due giorni, lo ha confermato OpenAI, che ha riferito che non risultano per ora elementi che facciano pensare a un attacco informatico. Solo pochi giorni fa un modello di intelligenza artificiale di OpenAI era andato fuori controllo generando un attacco informatico. Un turista olandese che aveva preso a noleggio una barca con i tre figli sul lago di Como rischia e risulta disperso. Si era tuffato per cercare di salvare il figlio in difficoltà in un punto molto profondo del lago all'altezza di Menaggio, non è più riemerso mentre l'imbarcazione con gli altri due figli si è allontanata. Il ragazzo sedicenne è stato salvato da un'imbarcazione di passaggio affidato alla cura dei sanitari. Sono in corso le ricerche del corpo del padre. È tutto, ci risentiamo alle 19.30 col giornale radio di Popolare Network. A più tardi.
3: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
0: uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Ciao, io sono Cinzia, sono una cacciatrice di storie che mi arrivano per caso oppure me ne vado a cercare. Quella che voglio raccontarti oggi sembra una favola, ma invece è una storia vera. C'era una volta un vecchio mulino addormentato. Se ne stava a Perrero in Valle Germanasca, circondato dal rumore dell'acqua e dal silenzio della montagna. Aveva visto passare stagioni, inverni, temporali e giornate di pioggia. Per tanti anni aveva lavorato, aveva accolto persone, aveva avuto una funzione. Poi, poco alla volta, si è spento. La sua ruota aveva smesso di girare, le stanze si erano svuotate, i passi erano diventati sempre più rari. E come succede a molti luoghi dimenticati, aveva iniziato ad aspettare. Aspettare qualcuno che tornasse a guardarlo, qualcuno capace di vedere oltre la polvere, oltre il lavoro da fare, oltre il tempo che aveva lasciato i suoi segni. Aspettava qualcuno disposto a credere che la sua storia non fosse finita. D'altra parte, a molti chilometri di distanza vivevano due ragazzi. Si chiamavano Raffaella e Tommaso. Non erano montanari, non erano cresciuti tra boschi e mulini. La loro vita iniziava in città a Rho, alle porte di Milano. Avevano studiato lavorando, costruito il proprio percorso come fanno tanti giovani. Raffaella aveva frequentato il liceo linguistico, mentre Tommaso aveva scelto ragioneria. Le loro giornate scorrevano tra impegni, lavoro e progetti per il futuro. Eppure, senza saperlo, stavano cercando qualcosa. Non una casa, non un lavoro, qualcosa di più difficile da spiegare. Un posto che potesse assomigliare alla vita che desideravano davvero. Credo che prima o poi succeda a tutti. Arriva un momento in cui smettiamo di chiederci cosa dovremmo fare e iniziamo a domandarci come vorremmo vivere. Per Raffaella e Tommaso quel momento arrivò durante la pandemia. Come per molte persone, quel periodo sospese improvvisamente il tempo. Le giornate cambiarono ritmo, i progetti si fermarono e molte certezze iniziarono a vacillare. Per loro significò anche perdere il lavoro. Entrambi lavoravano come baristi in un centro culturale, un mestiere fatto di persone, incontri e relazioni. Poi arrivò il Covid e, come accade a tanti, si ritrovarono costretti a fermarsi. E fu proprio in quel silenzio che nacque una domanda semplice: che cosa vogliamo fare da grandi? Raffaella oggi ci ride sopra quando lo racconta, ma quella domanda cambiò davvero il corso delle loro vite, perché la risposta non aveva a che fare con una carriera, non aveva a che fare con il denaro, aveva a che fare con gli animali. Fin da bambina Raffaella aveva vissuto circondata dagli animali. Poi, a causa delle vicende della vita e della separazione dei genitori, aveva dovuto lasciarne alcuni. Un dolore che non aveva mai dimenticato davvero. «Mi sentivo in dovere di riparare a quel danno del passato», mi racconta. E forse è proprio questa la parola che attraversa tutta questa storia. Riparare. Riparare una ferita. Riparare un ricordo. Riparare una promessa fatta a se stessi tanti anni prima. Così nasce l'idea: creare un rifugio per animali in difficoltà, un luogo dove chi era stato scartato, maltrattato, semplicemente dimenticato, potesse avere una nuova vita possibile. Era un sogno bellissimo, ma serviva un posto, e quel posto ancora non sapevano dove trovarlo. Inizia così una ricerca lunga, fatta di annunci, telefonate, visite e tanti chilometri. Guardano in Lombardia, troppo costosa. Provano in Emilia-Romagna, poi in Liguria e poi ancora altrove, finché, quasi per caso, la loro ricerca arriva in Piemonte. E qualche volta le favole fanno proprio così. Non bussano alla porta, ti aspettano dietro la curva, dietro una strada che non avevi programmato di percorrere, dietro un vecchio mulino che da anni aspettava qualcuno capace di riportarlo in vita. E in effetti fu amore a prima vista. Quando Paolo, un ragazzo dell'agenzia immobiliare locale, li accompagna a vedere quella proprietà, Tommaso capisce immediatamente che qualcosa era cambiato.
Appena l'ho visto, mi sono innamorato, mi racconta. E credo che chiunque abbia trovato il posto giusto nel mondo capisca perfettamente cosa intende. Perché esistono luoghi che ci piacciono e poi esistono luoghi che ci chiamano. Quel vecchio mulino aveva tutto ciò che stavano cercando. Aveva il terreno, aveva l'acqua che attraversava la proprietà, aveva lo spazio per gli animali, aveva abbastanza isolamento da regalare pace, ma non così tanto da farli sentire lontani dal mondo. Per due ragazzi, cresciuti alle porte di Milano, era un equilibrio importante. La montagna li affascinava, ma non volevano sentirsi tagliati fuori dal mondo. E quel posto sembrava aver trovato la misura giusta. Naturalmente il mulino non era perfetto. Anzi, aveva bisogno di cure, molte cure. Aveva bisogno di mani disposte a lavorare, di tempo, di fatica e di pazienza. Ma quando si ama davvero qualcosa, si smette quasi di vedere gli ostacoli. Si vede soltanto ciò che potrebbe diventare. Così inizia una nuova avventura. Per 2 anni ogni sabato e ogni domenica diventano giorni di lavoro, viaggi continui tra Rho e Perrero, macchine cariche di materiali, soldi da risparmiare, lavori da imparare, problemi da risolvere, come succede sempre quando si costruisce qualcosa da zero. A volte penso che le persone guardino i sogni realizzati e dimentichino il cantiere. Vedono il risultato e non vedono la fatica. Vedono il rifugio, non vedono i viaggi. Vedono la serenità, non vedono i sacrifici. E invece ogni sogno prima di diventare realtà assomiglia molto a un cantiere aperto, disordinato, faticoso, pieno di dubbi, ma anche pieno di possibilità. Nell'agosto del 2022 arriva finalmente il momento di trasferirsi. I lavori non sono ancora finiti, molte cose devono ancora essere sistemate, ma è arrivato il momento di fare il salto, lasciare la città e lasciare la vita di prima. Iniziare davvero una vita nuova. Credo che ci voglia un coraggio enorme, perché tutti sogniamo i cambiamenti, molti meno sono disposti a viverli davvero. Eppure Raffaella e Tommaso lo fanno, si trasferiscono, iniziano la loro nuova vita e soprattutto preparano il posto per coloro che saranno i veri protagonisti del progetto, gli animali. Nel marzo del 2023 arrivano le prime 3 pecore, poi arrivano le capre, i conigli, le galline, un maialino e poco alla volta il mulino ricomincia a riempirsi di vita. La cosa che mi colpisce è che qui nessun animale è semplicemente un animale. Ognuno ha un nome, una storia, un passato. Alcuni arrivano da situazioni difficili, altri sono stati abbandonati, altri ancora erano destinati al macello. Molti hanno conosciuto la paura. Alcuni hanno smesso di fidarsi degli esseri umani. E allora penso che forse il vecchio mulino e questi animali abbiano qualcosa in comune. Entrambi sono stati scelti quando gli altri li avevano lasciati indietro. Entrambi hanno ricevuto una seconda possibilità. Entrambi hanno trovato qualcuno disposto a credere in loro. Forse è per questo che qui si respira un'atmosfera particolare, perché tutto parla di accoglienza, non quella delle brochure turistiche, quella vera, quella che nasce quando qualcuno decide di aprire una porta e dire «puoi entrare?». E mentre gli animali trovano una nuova casa, anche il mulino continua lentamente a trasformarsi. Non è più soltanto una vecchia costruzione recuperata, sta diventando una comunità, una famiglia, un luogo dove persone, animali e natura imparano a convivere insieme. Ed è forse proprio qui che questa storia diventa qualcosa di più di un semplice rifugio per gli animali. Perché quando ascolti Raffaella e Tommaso, capisci che il loro obiettivo non è soltanto accogliere animali in difficoltà. Quello è il punto di partenza, ma il sogno è più grande. Nasce così l'associazione di promozione sociale che oggi anima il Mulino di B, un luogo dove vengono organizzati eventi culturali, attività per ragazzi, momenti di incontro e occasioni per stare insieme. Mi colpisce una frase di Raffaella: vogliamo creare un'atmosfera concreta per chiunque cerchi un posto privo di discriminazioni. E mentre l'ascolto penso che in fondo il Mulino di B sia diventato proprio questo, un luogo dove nessuno viene giudicato, né persone né animali. Qui non importa il tuo stile di vita, non si fanno prediche, non si cerca di convincere nessuno, si vive un'esperienza, si osserva, si ascolta,
si entra in contatto con una realtà diversa. E poi ognuno porta a casa ciò che desidera. Anche il rapporto con il paese mi incuriosiva molto, perché spesso immaginiamo che trasferirsi dalla città a una piccola borgata di montagna sia complicato, che servano anni per essere accettati, che ci sia diffidenza. E invece la realtà, ancora una volta, si è dimostrata diversa dai luoghi comuni. Tommaso mi racconta di anziani che oggi li aiutano, li consigliano e condividono con loro esperienze e conoscenze. Mi racconta dell'orto comune nato come occasione d'incontro. Mi racconta dei ragazzi del posto che partecipano alle attività, ai campi estivi e ai progetti organizzati dal rifugio. E allora penso che forse la montagna continui a insegnarci una cosa importante. Le comunità non nascono da sole, si costruiscono. Un gesto alla volta, una relazione alla volta, una porta aperta alla volta. E anche un vecchio mulino in fondo è diventato una piccola comunità. Non è soltanto una casa, non è soltanto un rifugio, ma una comunità. Oggi chi arriva qui può anche soggiornare in una piccola baita immersa nel verde, circondata dall'acqua e dal silenzio. Un posto dove i pensieri sembrano rallentare, dove gli animali fanno semplicemente parte del paesaggio e della vita quotidiana. Non ci sono recinti emotivi, non ci sono barriere. C'è la sensazione di entrare in un luogo dove tutto ha trovato il proprio equilibrio. E forse è proprio questo che rende speciale il Mulino di B. Per un giorno mi sono sentita parte di una famiglia. Ci sono state risate, incontri, emozioni e sono stata bene. Ho respirato l'energia di questo posto che sa accogliere, insegnare e offrire un punto di vista differente. Perché qualche volta i luoghi fanno anche questo. Ti ricordano che esistono diversi modi di vivere, modi diversi di guardare il mondo, modi diversi di prendersi cura degli altri. Anche io mi sono fatta abbracciare da grandi braccia e dal vecchio mulino, quelle stesse braccia che per anni erano rimaste immobili e silenziose. Oggi il vecchio gigante sta lentamente riprendendo la sua vita. E mentre l'acqua continua a scorrere accanto alle sue pietre e gli animali si muovono liberi nel prato, sembra quasi che la vecchia ruota abbia ricominciato a girare. Forse non come un tempo, forse in un mondo nuovo. Ma guardandola bene, mi è sembrato che sorridesse e credo che dopo tanti anni di attesa ne avesse davvero tutte le ragioni. Io sono Cinzia e questa era una delle storie che ho raccolto lungo il mio cammino. Se ti va, resta qui con me, perché la prossima storia potrebbe sorprenderti ancora.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. In apertura segnaliamo un incidente sulla A21 Torino-Piacenza fra Alessandria Est e Alessandria Ovest in direzione Torino. Ci spostiamo sulla statale 28 del Colle di Nava. Per un incidente sono presenti code fra Pievetta e Bagnasco in entrambe le direzioni. Infine la A32 Torino-Bardonecchia per un corteo è chiuso il tratto fra Susa e Ux Ovest in entrambe le direzioni. Con questo è tutto, a più tardi.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
0: RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Sabato 25 luglio, la meditazione di oggi è curata dal pastore Marcello Salvaggio della Chiesa Valdese di Pomaretto. In chiusura ascolteremo Abun Beshmayo, un Padre Nostro in aramaico. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola, edizione claudiana, sono letti per questo mese da Cristina Pretto della Chiesa Valdese di Torre Pellice.
2: Leggiamo dal Salmo 68 i versetti 5 e 6. Dio è padre degli orfani e difensore delle vedove nella sua santa dimora. A quelli che sono soli, Dio dà una famiglia, libera i prigionieri e dà loro prosperità. E dalla seconda epistola ai Corinzi, capitolo 1, leggiamo il versetto 3. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione.
3: Cosa vuol dire che Dio è Padre? Perché lo chiamiamo così? Non è un modo limitativo e patriarcale che offusca il lato materno di Dio? Care sorelle e cari fratelli, care amiche e cari amici che siete in ascolto, i due versetti per oggi di Un giorno una parola ci parlano di Dio attraverso l'analogia del Padre. La prima sensazione che questa immagine evoca in noi è quella della vicinanza di Dio. Egli non è una divinità dell'Olimpo che se ne sta in alto indifferente alle sofferenze umane. Al contrario, è un genitore che si prende cura delle proprie creature in un rapporto diretto e personale. Un padre che prova emozioni verso i propri figli e le proprie figlie, soprattutto per coloro che vivono una condizione di svantaggio, gli orfani che non hanno genitori, le vedove che non hanno marito, i prigionieri che non hanno libertà. La paternità divina non è solo un titolo, ma descrive un modo di agire. Dio si avvicina a chi è nel bisogno. Per questo l'Apostolo Paolo, nella seconda lettera ai Corinzi, aggiunge due qualità: misericordioso e capace di ogni consolazione. Sono in fondo dei rafforzativi che cercano di esplicitare l'atteggiamento che Dio nutre verso i suoi. Non dunque un padre padrone, dispotico e prevaricatore, come spesso accade sul piano umano, ma appunto un padre che guarda i propri figli e le proprie figlie con trasporto ed empatia, che si muove verso di essi per proteggerli, curarli, aiutarli a crescere nella libertà responsabile. C'è però anche un altro motivo per cui noi ci rivolgiamo a Dio chiamandolo Padre, e questo ci viene direttamente da Gesù. Non solo Egli è il Padre di Gesù Cristo, come sottolinea la seconda lettera ai Corinzi, e come tale Gesù ce lo ha rivelato, ma ci ha anche invitato a considerarlo come Padre nostro, esattamente come diciamo nella preghiera che ci è stata da Lui insegnata. Il rapporto con Dio viene iscritto all'interno delle relazioni familiari. Grazie a Gesù noi siamo parte della famiglia di Dio, abbiamo con Lui delle relazioni strette. La familiarità però non vuol dire che non ci siano dei piani asimmetrici. Dio è il Padre, noi siamo Suoi figli e figlie. Dio ha un ruolo genitoriale nei nostri confronti, ci istruisce con la Sua legge, ci guida con la Sua presenza, ci consola con la Sua parola. A noi spetta di fidarci e di ascoltare la Sua volontà, sapendo altresì che se gli disubbidiamo, come capita più che spesso, Egli è pronto ad accoglierci e a perdonarci, come insegna la parabola del Padre misericordioso. Resta ancora la domanda se l'espressione padre non esprima una cultura patriarcale e non offuschi il ruolo materno che Dio ha e che viene testimoniato in molte pagine della Scrittura. La questione però non è se l'analogia del padre sia patriarcale, ma che uso questa espressione ha avuto nel corso dei secoli all'interno della Chiesa. Padre non vuol dire maschio, almeno non nell'accezione con cui la usa Gesù. Il problema nasce nel momento in cui la Chiesa ha operato questa sovrapposizione tra il carattere paterno di Dio e la sua presunta maschilità, che si ripercuote poi all'interno dei ruoli nella Chiesa stessa. Nei due versetti che abbiamo ascoltato non c'è alcuna connotazione maschile riferita a Dio come padre. Semmai, nel suo essere padre, Dio manifesta anche tutta la sua maternità nei confronti delle sue creature, attraverso i suoi atteggiamenti di amore e di consolazione, di presa in carico degli e delle svantaggiate. Ma anche qui dire materno non significa necessariamente femminile. I ruoli genitoriali travalicano la questione del genere, che peraltro appartiene alle creature e non al creatore. Se riusciamo a liberarci da questo condizionamento culturale che vede nel padre l'espressione del maschile, per lo più di un maschile stereotipato, espressione della forza e del potere, riusciremo a riappropriarci di questo modo unico nel panorama religioso di riferirci a Dio, chiamandolo padre, o ancor più papà, Abba, e riscoprendo così il carattere intimo e pieno di fiducia di questa relazione confidenziale con Dio. A un tale Dio noi ci possiamo rivolgere in preghiera, sapendo che ciò che chiederemo Egli lo ascolterà e lo prenderà in carico, perché è un Padre misericordioso e di ogni consolazione. Che questa buona notizia vi accompagni e vi sostenga giorno dopo giorno. Buona giornata.

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Popolare Network.
1: Gli incendi devastano la Francia e la Spagna, le fiamme si avvicinano a Madrid e Bordeaux, evacuate sinora 300.000 persone, un morto in Spagna nei pressi di Valencia. In Valsusa scontri e cantieri durante la marcia Notava, fuoco anche due camionette dei carabinieri. Scatta subito la strumentalizzazione della destra. Meloni, la violenza non piegherà lo Stato. Gravi accuse del vice premier Tajani, opposizioni conniventi con gli eversori da Bologna ai Notav. Morte di Fakir, sangue sotto la testa. Dopo la morte lo hanno picchiato, dice l'avvocato della famiglia. Se l'è fatto da solo, replicano i legali dei poliziotti. Mai visto sangue nei polmoni dovuto a manovre di rianimazione, dice Radio Popolare Fabio De Iaco, primario di pronto soccorso. Cisgiordania, raid dell'esercito israeliano contro villaggi palestinesi, oltre 70 arresti. I coloni aprono 4 nuovi avamposti illegali. Popolare Network, buona serata al giornale radio delle 19.30. Come avete sentito, iniziamo dai violenti incendi che stanno distruggendo varie aree boschive in Francia e Spagna, avvicinandosi sempre più pericolosamente ai centri urbani e costringendo le popolazioni alla fuga. Le aree interessate dalle fiamme in Francia sono la Gironda, nel sud-ovest del paese, da dove sono state evacuate circa 167.000 persone, e il Dipartimento delle Lande, con circa 30.000 evacuati, 1.500 i militari mobilitati. Difficile la situazione anche in Spagna, dove le colonne di fumo hanno raggiunto la capitale, Madrid, con la popolazione costretta a indossare le mascherine. Un uomo è morto in un incendio vicino a Valencia. Per gli ultimi aggiornamenti, in diretta da Madrid, Giulio Maria Piantadosi.
2: Buonasera, ancora fuori controllo l'incendio che sta arrivando alle porte di Madrid. Le fiamme continuano ad avanzare e hanno costretto all'evacuazione di altri due comuni e del posto di comando dove si coordina la lotta contro il fuoco. In tutto sono quasi 90.000 gli sfollati, trasfollati e confinati, oltre 45.000 gli ettari andati a fuoco in appena 48 ore. Nessuna vittima per ora qui a Madrid. Le fiamme sono ancora lontane diverse decine di chilometri dalla capitale spagnola, ma l'odore di bruciato intanto è arrivato anche in città e nel cielo si nota una nebbiolina arancione dovuta alle particelle di cenere. Le autorità raccomandano di rimanere in casa e di usare mascherine all'aperto. Stamattina il premier spagnolo Pedro Sanchez ha visitato le zone colpite dall'incendio e ha ampliato l'area compresa dall'emergenza nazionale. La situazione resta complicata e l'evoluzione dipenderà dalla meteorologia. Le temperature sono scese, ma il vento rimane forte e continua a spingere le fiamme. Si spera però che nella notte ci possano essere anche alcune precipitazioni. A voi la linea in studio.
1: Grazie Giulio Maria Piantadosi da Madrid. Dicevamo della Francia, come la Spagna sottoposta nelle scorse settimane a temperature torride, il corrispondente da Parigi Francesco Giorgini.
3: Per la Francia, che come altri paesi lotta da giorni contro gli incendi, le ultime 24 ore sono state le peggiori dall'inizio dell'estate. Le cifre comunicate dal Ministero dell'Interno e della Protezione Civile sono le peggiori di sempre. Già 98.000 ettari bruciati, record storico annuale, siamo solo a metà stagione. Più di 30 incendi in tutto il paese, concentrati soprattutto nel sud, con l'epicentro in Gironda, dove il focolaio principale tra la costa atlantica e la capitale regionale Bordeaux, che resta per ora incontrollabile, ha incenerito più di 30.000 ettari, principalmente di pineta, costretto all'evacuazione di oltre una dozzina di comuni, per un totale di oltre 160.000 persone tra abitanti e turisti, e ridotto in cenere almeno 140 abitazioni. Un mega incendio su un fronte di decine di chilometri che minaccia l'area metropolitana di Bordeaux e contro cui lottano più di 1.000 pompieri con il supporto di un migliaio di militari del genio dispiegati d'urgenza. Se si aggiungono i 30.000 evacuati a causa dell'altro grande focolaio ancora incontrollabile della regione nelle Landes, sono quasi 200.000 le persone evacuate in Francia nelle ultime 48 ore a causa degli incendi. Il governo è riunito di nuovo questo pomeriggio in cellula di crisi, mentre il presidente Macron, dopo aver annunciato l'ingaggio dell'esercito a sostegno dei pompieri, ha confermato l'arrivo di aiuti da 8 paesi nel quadro del dispositivo di mutuo soccorso della Protezione Civile Europea, contingenti di pompieri e soprattutto una dozzina di aerei e elicotteri antincendio.
1: Adesso andiamo in Valsusa.
4: La valle che resiste come esempio di dignità e di resistenza. Ce l'eravamo!
5: Ci siamo e ci saremo!
1: In decine di migliaia la tradizionale marcia Notav, ribattezzata dagli organizzatori la marcia verso i cantieri della devastazione, due cortei lunghi entrambi alcuni chilometri, uno diretto a Chiomonte, l'altro a San Didero. In entrambi i cortei alcune centinaia di persone si sono avvicinate alle reti che delimitano i cantieri, dove dopo una battitura e lancio di bombe carte e pietre sono partite cariche della polizia, idranti e lacrimogeni. Due camionette dei carabinieri sono state date alle fiamme, chiusa temporaneamente autostrada e ferrovia. Andiamo in diretta dalla Valsusa con il nostro Alessandro Diegoli. Buonasera Alessandro.
0: Buonasera, sì, quello che dicevi effettivamente l'ho visto con i miei occhi, ho seguito il corteo che partiva da Venaus e andava poi verso il cantiere di Chiomonte, molto molto partecipato, ha ricordato un pochino i cortei per la Palestina, direi, come composizione, quelli dell'anno scorso. A un certo punto c'è stata una deviazione, poi per di fatto sentieri di montagna, si è arrivati fino a Barriere, New Jersey, con delle grandi reti che sono stati spostati a forza di braccia da parte di alcuni manifestanti un po' più organizzati, e poi effettivamente in tanti sono entrati, anch'io sono entrato per insomma guardare con i miei occhi documentare, e effettivamente sì, c'è stato un lancio di lacrimogeni che anche nonostante fossimo nel bosco ha dato parecchio fastidio, e poi sì, un inasprimento, diciamo, dello scontro con l'incendio delle camionette. Direi che il Festival dell'Alta Felicità sta andando veramente secondo i canoni dell'Alta Felicità. Ci sono tantissimi campeggiatori che vogliono tanto essere qua, perché insomma le condizioni, come dire, non sono certo quelle di un soggiorno comodo. Domani ci saranno ancora incontri e dibattiti, è una bella festa, questo lo posso dire. Nella linea torno a voi.
1: Grazie Alessandro Diegoli da Venaus. Immediata sulla scia dei fatti dei giorni scorsi è scattata la strumentalizzazione politica da parte di tutta la destra. La violenza non piegherà lo Stato, ha detto Meloni. Salvini evoca la mano pesante dei magistrati, ma grave accusa all'opposizione, in particolare sono arrivate dal vice premier Tajani, che l'ha definita tollerante se non addirittura connivente con i teppisti violenti e i gruppi eversivi dalla Bologna alla Val di Susa, legando quindi fatti che non hanno nulla a che vedere tra loro. Tra l'opposizione, Renzi ha parlato di azioni criminali, di criminali che devono pagare, condanna senza se e senza ma del verde Bonelli, vicinanza agli agenti violenti, fanno un favore ai sostenitori della TAV, le dichiarazioni del Movimento 5 Stelle. La morte di Abderrahim Fakir a Bologna, in attesa di conoscere i dettagli dell'autopsia che confermerebbero lo schiacciamento e la morte per asfissia dovuta alla presenza di sangue nei polmoni, un nuovo video mostra gli ultimi attimi dopo la morte dell'uomo, con una lunga chiazza di sangue sotto la testa che, secondo i legali dei poliziotti, è Fakir stesso a procurarsi strisciando la testa sull'asfalto mentre era a terra. Per l'avvocato della famiglia, Fabio Anselmo, la conferma che è stato picchiato. Come c'è finito tutto quel sangue nei polmoni? L'ha inalato perché l'hanno battuto, non è sangue esterno, la cocaina non c'entra, ha detto Anselmo. Un'altra ipotesi circolata è che il sangue nei polmoni non sia dovuto ai 5 minuti in cui Fakir è stato schiacciato a terra dai poliziotti, ma al successivo intervento dei soccorritori del 118 e le manovre per rianimarlo. Fabio De Iaco, primario di pronto soccorso a Torino, già presidente della società scientifica di medicina d'emergenza e urgenza.
6: Quello è un intervento congiunto, forze dell'ordine e soccorritori, mancavano i sanitari più avanzati, però avrebbero dovuto intervenire assieme, i soccorritori avevano comunque un ruolo nella tutela della salute di Fakir.
7: In quei casi i soccorritori possono intervenire solo col via libera dei poliziotti, hanno una loro autonomia?
6: Questa cosa non è particolarmente chiara, ma ripeto, è evidente che nel momento in cui si coinvolgono per il soccorso, in qualche maniera si deve andare avanti assieme.
7: L'ipotesi che il sangue nei polmoni potrebbe derivare dalla compressione nel tentativo di rianimarlo, è un'ipotesi plausibile secondo lei?
6: È molto difficile dare una risposta su questo, credo davvero che sia una fase troppo preliminare e non credo che sia poi alla fine il punto sostanziale degli esiti dell'autopsia.
7: Come mai dice questo?
6: Perché il clima è qual è il meccanismo per cui si è presentato quel sangue. Il sangue potrebbe anche essere semplicemente il risultato, che so, di un edema polmonare acuto durante l'arresto cardiaco. Non ho mai visto sanguinare per una compressione da rianimazione, sinceramente, non in quella maniera. Però ripeto, basarsi su questo elemento secondo me ci rischia di essere fuorviante.
7: Qual è l'elemento fondamentale secondo lei?
6: Non si fanno processi sommari e le rispondo da un punto di vista molto tecnico, clinico, medico. Il tema è la contenzione fisica prolungata di un paziente gravemente agitato. È pericolosa da mille punti di vista, non soltanto dal punto di vista della ventilazione, ma per esempio anche da un punto di vista metabolico. Sono certo che chi sta occupandosi delle cause della morte clinicamente questa cosa la terrà in conto.
1: Nuovo scontro tra il guardasigilli nord e i magistrati. Dopo le dichiarazioni del procuratore capo di Palermo De Lucia sulle carceri ormai fuori controllo dello Stato, il ministro della giustizia si è lanciato in un attacco durissimo al magistrato. È De Lucia che ha perso il controllo di se stesso, ha detto Nordio. In sua difesa si è schierata la NM, l'Associazione Nazionale Magistrati. Il vicepresidente Marcello De Chiara:
8: ci aspettavamo una presa di posizione diversa da parte del ministro, perché il procuratore ha posto un problema serio che meriterebbe approfondimenti da parte del ministero. Questo al momento non è accaduto, per cui abbiamo espresso le nostre critiche. La situazione delle carceri richiede attenzione costante a causa del ma anche a causa delle condizioni dei detenuti. Il procuratore si è limitato a segnalare una situazione di cui lui ha posizione diretta in virtù del ruolo che ricopre, e quindi da parte del ministro cui compete la gestione del sistema penitenziario ci aspettavamo una analisi e iniziative concrete che invece sono mancate.
1: Carburanti continuano a bruciare record negli aggiornamenti quotidiani del Ministero dell'Industria. Il governo se ne è accorto tardi, ora cerca di correre ai ripari con un nuovo decreto, forse settimana prossima, dopo l'incontro Meloni e Giorgetti, per dire che ci si sta lavorando. Le forze israeliane hanno condotto la scorsa notte una vasta operazione in Cisgiordania, con raid, perquisizioni e arresti nell'area di Jenin, Tulkarem, Kalkile e Nablus. Un adolescente e un anziano palestinese sono rimasti feriti da colpi d'arma da fuoco a Betlemme e Nablus. Le azioni militari sono iniziate dopo che due israeliani e quattro palestinesi sono morti in uno scontro avvenuto ieri vicino a Nablus, esploso all'annuncio della creazione di almeno quattro nuovi avamposti illegali dei coloni. La testimonianza di Abed Wadi, residente del villaggio di Ustra. Vediamo se riusciamo a proporvelo. Eccolo qui.
9: I soldati hanno attaccato l'ospedale di Nablus e hanno portato via le persone rimaste ferite nella sparatoria di Tel, senza preoccuparsi delle loro condizioni. Hanno picchiato i dottori, gli infermieri, hanno distrutto molti macchinari all'interno dell'ospedale di Nablus. Hanno attaccato il villaggio di Tel e hanno arrestato circa 48 persone la scorsa notte.
10: Every day they attacked Kusra, Jalut, Kariut, Borin, Orif.
9: Ogni giorno attaccano Kusra, Jalud, Kariut, Burin, Orif, Tel e altri villaggi. Tanti villaggi nelle zone di Hebron, di Ramallah, di Nablus, di Tulkarem, di Gerico, della Valle del Giordano. I coloni hanno armi e hanno il supporto di tanti membri del governo israeliano, come Smotrich e Ben-Gvir.
1: Il ministro dell'istruzione indiano Demendra Pradhan si è dimesso cedendo alla protesta di piazza del movimento studentesco ribattezzatosi degli scarafaggi, è nato a maggio dopo che il governo aveva ordinato a milioni di studenti di ripetere un esame di ammissione a medicina per la fuga di notizie sulle domande dei test. 21 almeno i suicidi di studenti in questi mesi che non hanno sostenuto l'incertezza sull'ammissione alla facoltà. Gli studenti hanno ritenuto responsabile Pradhan, sotto la cui supervisione diversi esami sono stati viziati da fughe di notizie. Le proteste si sono poi allargate ad altri temi, tra cui le scarse prospettive professionali per molti giovani, e gli studenti dopo le dimissioni hanno deciso di interrompere la protesta. Secondo Simona Vittorini, che insegna scienze politiche all'Università di Londra, esperta di storia dell'India, queste proteste potrebbero destabilizzare il governo del primo ministro Modi.
11: Sicuramente le dimissioni del ministro dell'istruzione sono politicamente molto importanti, perché Pradhan è uno dei ministri di Modi più leali al primo ministro. Non ci si aspettava una mossa del genere, infatti il governo ha fatto fino adesso una serie di concessioni anche abbastanza sostanziose. Aveva licenziato in tronco 47 funzionari della National Testing Agency, aveva aperto indagini per individuare e punire poliziotti violenti, aveva anche trasferito il vice ministro dell'istruzione distruzione, promesso il risarcimento di milioni di europei, ogni famiglia, di studenti e studentesse morti e suicidi, insomma concessioni che non sono state abbastanza. Quindi le dimissioni del ministro dell'educazione è sicuramente un terremoto politico importante. Potrebbe infatti minare la lealtà del governo ed essere visto come un segno di debolezza per un primo ministro, Narendra Modi, che ama definirsi come uomo forte. Sicuramente resta da vedere quanto il movimento abbia scosso la morsa elettorale di Modi.
1: E chiudiamo con gli Stati Uniti, insulti, frecciate, una battuta ambigua su un possibile terzo mandato e quello che Trump ha fatto e detto nel discorso di ieri alla cena dei corrispondenti dalla Casa Bianca. Dopo aver accusato i giornalisti di produrre notizie false, il presidente ha scherzato sui suoi rapporti tempestosi con la stampa, accusata di essergli pregiudizialmente ostile, e ha ventilato ancora una volta, tra il serio e il faceto, la possibilità di presentarsi per un terzo mandato nel 2028. Roberto Festa.
12: Molto semplicemente, Donald Trump non può presentarsi come candidato alla presidenza nel 2028. Glielo vieta il 22esimo emendamento, secondo cui nessuno può essere eletto alla carica di presidente per più di due mandati. L'emendamento fu proposto nel 1947 e ratificato poi dal Congresso nel 1951 dopo ben quattro mandati successivi di Roosevelt. Per modificare la norma ci vorrebbe un altro emendamento alla Costituzione, che però richiede il sostegno di due terzi della Camera e del Senato, maggioranza che al momento non esiste. L'altra possibilità è una convention costituzionale convocata dal Congresso su richiesta di due terzi delle legislature statali. Anche qui i numeri non ci sono. Trump non può quindi legalmente presentarsi alle presidenziali del 2028. Ciò non gli ha comunque impedito più di una volta di ventilare questa possibilità. Durante un incontro con Volodymyr Zelensky lo scorso agosto, il presidente disse, per esempio, che una futura guerra potrebbe significare niente più elezioni. In ogni modo, al momento il terzo mandato di Trump resta nel campo delle battute o forse delle speranze per un presidente che ha spesso mostrato di essere mosso soprattutto dal suo ego. Quanto a minacce all'ordine costituzionale, a essere a rischio sembrano piuttosto le elezioni di midterm a novembre. È lì, in un'elezione che appare non particolarmente positiva per i repubblicani, che Trump sta facendo di tutto per limitare il diritto di voto e magari prendere a pretesto brogli e irregolarità per invocare poteri di emergenza.
1: 19.47 è tutto per questa edizione del Giornale Radio. Roberto Festa in redazione, Massimo Alberti in studio. Alle 22.30 al prossimo appuntamento. Buona serata e buon ascolto.
13: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
14: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
15: Popolare Network.
16: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
17: E ora, pubblicità.
18: La bacheca annunci di RBE.
19: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
18: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
20: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.

Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Good Times, Bad Times. Si narra che Alessandro Magno, nelle sue conquiste, andasse alla cerca del mare, ripensando alla fontana con i pesci dai riflessi d'argento di quando era bambino. Quella fontana che poteva guardare senza mai buttarcisi dentro. Ecco, tutto questo ce lo ha raccontato meravigliosamente Roberto Vecchioni, in una canzone intitolata Alessandro e il mare. Sul condottiero che quando usciva dalla tenda i soldati non lo osavano nemmeno guardare. Quest'oggi mi piaceva aprire la puntata così, con un velo di sogno e di storia.

nascosti mentre entrava a cavallo nel mare. E il cuore gli batteva addosso come una donna che si va a sposare. E tutti lo seguirono cantando senza nemmeno sospettare. E gli andarono dietro contenti di dover annegare.

Il professore Roberto Vecchioni ha il dono dell'evocazione, che in canzone è una qualità da non sottovalutare. Evocazione che nel suo caso è spesso viva di mito, di storia, anche quando non necessariamente legata a figure come quella di Alessandro Magno o episodi che la sua indole e i suoi studi sanno bene sviscerare con la delicatezza e il sogno che sempre vanno mantenuti in rapporto al mito, e quindi il termine sviscerare è anche piuttosto fuori luogo, lo riconosco. Nell'ultimo spettacolo, che è una canzone tratta dal noto album Samarcanda, beh, ci sono il mito, c'è l'eternità del tempo, Bogdanovic, come è naturale che sia, e il tormento di ogni amore che si rispetti. E le idee che al suo non parlare, come ramarri, ritirano la testa dentro il muro quando è tardi, beh, poeticamente ti entrano subito nella mente, nel cuore, per non lasciarti più.

Ascolta, ero partito per cantare. Uomini grandi dietro grandi scudi,

Siamo partiti parlando di mare e di mito. Bruno Lauzi, uomo di mare, lo è stato per città d'adozione, Genova, e arte. Ed è stato un mito. Baluardo colto ed inscalfibile nei tendenziosi anni 70, voce fuori dal coro, liberale anarchico di retta coscienza artistica. E poi, per quanto riguarda il mare, vi ha scritto una delle canzoni più belle, delicate, poetiche e sognanti per qualunque impiegato, professionista o bancario che si rispetti. Anzi, che non si rispetti e forse neanche stimi, nel suo sognare un ufficio in riva al mare.

Ho citato la limpida rettitudine ideologica e artistica di Laozi, e da allora, anche se esula un po' dal percorso marinaresco che stiamo percorrendo quest'oggi, ho però piacere di metter su una delle più belle provocazioni in canzone della nostra musica. Misconosciuta perché, per dirla con Brecht, dalla parte del torto, anche se qui la parte non è quella per la quale simpatizzava il buon Brecht. Ma insomma, ascoltate questo colpo di genio. E comunque la pensiate, non dimenticate mai la vostra libertà di pensiero, per l'appunto. Bruno Laozi, Io canterò, politico.

torniamo a riprendere la rotta, che in questo caso tracciata da Lucio Dalla ed Edoardo De Angelis, è quella di Cristoforo Colombo. Eroe dei due mondi per alcuni e del gioco delle tre tavolette, per dirla con un altro genovese, Gilberto Govi, per altri. Per questi ultimi inviato da corte ben sapendo dove e cosa stava andando a fare, per i primi sulla rotta sognante e trasognata delle Indie. Ciò che è innegabile è che forse anche noi, più ingenui, un giorno, sulla rotta di Cristoforo Colombo, abbiamo sognato di andare

ogni sera all'osteria io racconto al mio bicchiere di tempeste che ho incontrato.

Il mare è memoria e è mito. Sguardo malinconico a perdersi dalla riva e sogno di perdersi per non tornare più. Vite strappate dalla distanza come quelle dei marinai perduti di Izzo. E rimando in un gioco di memoria letterario o poetica. E sulla memoria e sul mare Leo Ferré, il genio assoluto di Ferré, ha scritto una delle sue canzoni più malinconiche, profonde e, già che parliamo di mari, neanche di oceani, perché no, di abissale bellezza.

12 anni fa Paolo Fresu, Jan Lundgren e Richard Galliano, anche se molti dicono Galliano, ma facciamo valere le sue origini italiane, hanno pubblicato un album meraviglioso dal quale ho attinto in questa trasmissione di tanto in tanto, primo capitolo di una trilogia intitolata Mare Nostrum. Ebbene, il brano stesso che dona il titolo alla trilogia profuma insieme di Mediterraneo e Baltico, vuoi l'incontro umano e artistico degli autori, di poeti dallo sguardo perduto sulle onde, di romanzieri di frontiera e, perché no, per dirla ancora con il già prima citato Izzo, di aglio, menta e basilico.

C'è stato prima di quello fra Fresu, Lundgren e Galliano, un altro incontro in trio che ha unito emisferi lontani. Quello fra Ian Garbarek, Charlie Hayden ed Egberto Gismonci. Uno degli incontri più vivi del jazz e della musica contemporanea, a mio avviso, dove ogni aspetto, timbro, armonia, ha finito per creare come titola una delle loro composizioni più note e alla quale vi lascio qualche cosa di magico.

Magico, Jan Garbarek, Charlie Hayden e Egberto Gismonci. Ed ogni volta che io metto su questo disco, non posso esimermi dal passare una composizione meravigliosa che si intitola Pagliasso. Con questa vi voglio lasciare in questa puntata che ha puntato, permettetemi il gioco di parole, dritta verso il mare, con una rotta forse anche un po' sbilenca come d'indole personale e in fondo ad ogni cosa del giorno d'oggi, ma è bello anche così. Grazie a tutti per essere stati all'ascolto, riguardatevi. Fabio Pasquet ai microfoni, good times, bad times.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati. Sulla A26 Genova Gravellona Toce sono presenti code per un veicolo in panne fra Baveno e Carpugnino in direzione Genova. Ci spostiamo sulla A32 per un corteo e chiuso il tratto fra Susa e Ulx-Ovest in entrambe le direzioni. A più tardi con nuovi aggiornamenti e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Tarzan!
1: È tempo di 5 per 1000.
2: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
3: 1. È vicina ai territori.
4: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
5: 2. È comunitaria.
6: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
7: 3. È gratuita.
8: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
9: 4. È plurale.
10: Promuove la pace.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera, bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Sulla A32 Torino-Bardonecchia per un corteo è chiuso il tratto fra Susa e Ulx-Ovest in entrambe le direzioni, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Per oggi è tutto, a domani e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Sul divano con la musica si mette comoda. Ogni settimana una chiacchierata di musica e dintorni. Con Claudio Petronella.

0: Amici e amiche di RBE, ciao a tutte e a tutti. Siamo a casa di Claudio Aimonetto, ospiti di questa puntata di Sul Divano Con. Ciao Claudio.
1: Ciao, ciao a tutti. Ciao Claudio.
0: Grazie dell'ospitalità.
1: Grazie a voi che siete venuti con i vostri tecnici, veramente un grande favore, grazie.
0: Siamo qui per scoprire la tua idea di musica, come sei diventato un musicista, come la musica ti ha accompagnato finora nella tua vita. Abbiamo iniziato il nostro viaggio, la scoperta del tuo modo di fare musica, perché tu devi sapere che qua sul divano con, anche se non abbiamo un divano, abbiamo due comode poltrone, va bene lo stesso. Quello che conta è che la musica si mette comoda. Noi ci mettiamo comodi in ascolto non solo della musica, ma anche di chi la fa. Hai deciso di partire per presentarti e per presentare il tuo progetto musicale con un medley. A me ha colpito molto questa scelta. Siamo partiti con Qui e Sognatori Illusi. Sono due canzoni tratte dal tuo primo album che abbiamo qui, tra l'altro.
1: Eccolo sì.
0: Qua. Passaggi temporali, eccolo qua. Hai scelto queste canzoni, ti rappresentano, che cosa è per te la musica, per te da qua?
1: Qui, in cui c'è una parte che dice nati in un'estasi di luce e festa, quasi fosse ad ascoltarci. In pratica ricorda il fatto che quando ho conosciuto insomma la donna con cui vivo da parecchi anni e c'era praticamente la festa del paese, quindi c'è questo rimando. Quindi è una canzone che appunto parla un po' di qua e dei luoghi in cui sono nato e cresciuto, insomma,
0: in
1: questa valle. Sì, assolutamente.
0: Una valle che ti ha cresciuto, una valle che ti ha visto muovere i primi passi con questa compagna di vita.
1: Sì, perché avevamo 16 anni allora. Sicuramente ci daranno un premio, io penso, quando supereremo il velo. Lo daranno a me o a lei, non lo so, però.
0: O tutte e due, chi lo sa.
1: Tutte e due. Ed è così. Mentre la seconda canzone, Sognatori Illusi, c'è una parte in cui dice sognatori illusi di poter parlare con Dio, di chiedergli perché. Perché effettivamente ho sempre fatto un po' una ricerca con me stesso, un po' introspettiva, un po', diciamo, un percorso che si potrebbe dire spirituale. A volte si confonde spiritualità e religione, che sono comunque due cose molto diverse. Spiritualità intesa come la ricerca del senso della vita. E diciamo che col secondo album in realtà ho marcato molto questi aspetti qua che fanno parte del percorso che ho fatto. Quindi se allora mi chiedevo, immaginiamo di poter parlare con Dio, di chiedergli perché, ecco, col secondo album poi mi sono dato delle risposte.
0: Allora, quindi andiamo in ordine. Primo album, Passaggi Temporali, un disco uscito nel 2021 e poi Verso la Via di Casa. Sono ancora chiusi, ma tra poco, se sei d'accordo, potremmo anche toglierli.
1: Apriamo, certo, assolutamente.
0: Li Verso la Via di Casa è uscito invece nel 2024.
1: Sì.
0: Io in realtà non mi riferivo solo alla tua compagna di vita in carne e corpo, Mirna, che sta con te, insomma, condivide il tuo percorso. C'è un'altra compagna di vita che è la musica.
1: Certo.
0: Sul tuo canale Spotify, sulle presentazioni che tu condividi, parli di una musica che ti ha accompagnato, che ti accompagna tuttora dall'età di 12 anni, quindi eri poco più che un bambino quando hai iniziato a suonare, perlomeno a suonare, immagino, con le lezioni, con la chitarra che hai suonato prima, con la tastiera che suonerai dopo. Questo incontro con la musica, io vorrei sapere di te, perché penso che sia fondamentale, una tappa fondamentale per creare poi le tue canzoni.
1: Certo, la musica sì, veramente mi accompagna da sempre, nel senso che ero bambino, ero ragazzino, insomma, facevo le elementari, scrivevo già le prime canzoni, no, per le prime fidanzate, eccetera. E assolutamente, avevo preso lezioni di pianoforte, mentre poi ho suonato, insomma, ho imparato un po' a suonare la chitarra, e, però ripeto, da sempre. Poi ho fatto diversi concorsi per cantautori, perché quando eri ragazzino, insomma, a 18 anni si ha il sogno, no, di trasformare questa passione poi in una professione.
0: Ci arriveremo a questo sogno.
1: Ok. E mentre adesso me la vivo proprio bene, la musica.
0: Questo
1: nel
0: è un bel
1: senso
0: passato.
1: Che non devo assolutamente campare di musica, e la faccio, insomma, rappresenta esattamente quello che sono. Anche l'ultimo album, i testi che ci sono nell'album, rappresentano il percorso che ho fatto in questi anni. Non
0: Quindi
1: devo...
0: ti senti libero di poter avere questo rapporto con la musica, che è passato da un sogno, quello magari adolescenziale, giovanile, dell'aspirazione, ma è giusto che sia così.
1: Certo.
0: A quello un po' più consapevole, quello più, un po' più maturo, di una compagna di vita, la musica.
1: Certo.
0: Che sa essere davvero fedele, e probabilmente, come è giusto che sia in amore, non ti aspetti nulla da questa persona, chiamiamola persona musica, non ti aspetti nulla da lei, anzi, la ami per quella che è.
1: Sì, addirittura noi facciamo ad esempio pochissimi concerti, anche live,
0: anche
1: sono solitamente abbastanza curati, cioè scegliamo la location, devono esserci una serie di cose che insomma ci sentiamo appartenere a questa formula, ecco, non andiamo a suonare magari dove mangiano il panino davanti, insomma nella birreria, ma proprio per scelta, perché se avremo modo insomma di vedere un po' i testi, o comunque io ti lascio il CD, quindi te lo leggerai poi.
0: Io però, ho ascoltato le canzoni prima
1: okay.
0: E ho messo anche le cuffiette.
1: Ah, buonissimo, questo è un ottimo suggerimento, perché sì, perché ormai con l'audio dei cellulari c'è questa acustica insomma proprio un po' misera, invece con le cuffie
0: addosso. Ma anche Spotify è un po' misero come ascolto, quindi il CD, però bisogna avere un buon impianto, bisogna avere
1: certo.
0: La musica occorre metterci impegno,
1: certo.
0: Ecco, noi arriveremo a parlare anche di questo, perché quello che tu proponi a chi ascolta è l'impegno, siediti e ascolta, mettiti le cuffie, insomma in qualche modo entra nella musica. La musica è una compagna della nostra vita, sa essere compagna della nostra vita, però come argomenti il cambiamento insomma della fruizione della musica? Siamo passati dal vinile, che è una vera e propria cerimonia del tè, cito un amico, Maurizio, che mi parla di questa cerimonia del tè tra virgolette, Maurizio Blatto, tu metti la puntina, ascolti, poi
1: c'è tutto il rito,
0: tutto,
1: diciamo.
0: Esatto, sì. Oggi è più fluida la musica, tu invece hai deciso di fermarla su CD. Io ti auguro di poter avere anche la soddisfazione del vinile, chissà, col terzo album, il 3 è un bel
1: potrebbe
0: numero, chi lo sa.
1: Sì, però stiamo già scrivendo.
0: La domanda è: come ti poni davanti a questa sfida di una musica fluida, però di fermarsi?
1: Ripeto, è una passione, non dobbiamo dimostrare niente a nessuno, mettiamola così, e si forma una sorta di magia in certi concerti, perché alcune persone vengono proprio a dirmi che sono proprio state bene, ma state bene non è solo un discorso di ascolto, probabilmente è anche una questione di frequenza, no? Di vibrazione, di anima, se vogliamo. Ed è forse la cosa più importante proprio per i testi che scrivo, questo punto di vista sulla musica stessa. Ecco, non dobbiamo fare numeri, infatti non ho mai acquistato cose su Spotify per avere insomma ascoltatori, infatti saranno quattro gatti ad ascoltarmi, ma va bene, i pochi buoni insomma che apprezzano i testi e che si ritrovano soprattutto, ecco, che ricevono qualcosa, ecco, io suono e scrivo per queste persone.
0: Abbiamo iniziato, in realtà parliamo al plurale, hai parlato al plurale, adesso qui intorno a noi non ci sono i musicisti che hai scelto, o sono loro che hanno scelto te, chi lo sa, questa potrebbe essere anche una domanda.
1: Ma guarda, sì, sono i ragazzi, insomma, sono Vittoriano Bau, sì, che suona le chitarre, le tastiere, che è una cosa anche molto, molto difficile da trovare un musicista. Per lui è diplomato anche a pianoforte, suona molto bene le chitarre.
0: Poi
1: c'è Davide Alasia, che suona la batteria, è giovanissimo, e poi c'è Claudio Gaiani al basso, con cui suono da tanto tempo. Ecco, dal 2013 abbiamo iniziato a fare altri progetti musicali insieme. E ci siamo trovati, nel senso che proprio l'altro giorno parlavo con Davide, il batterista, e dicevo: ricordo ancora quando ti sono venuto a sentire, lui faceva un concerto con una banda, e a fine serata sono andato a chiedergli: ti andrebbe di venire a suonare? E lui mi ha detto che proprio pochi giorni prima diceva in famiglia: vorrei proprio fare un progetto nuovo musicale. Quindi le cose non accadono al caso, io non credo, lo dico anche in Verso la via di casa, che poi la canzone ultima che sentiremo, che appunto io non credo al caso, ecco.
0: Dopo Qui e Sognatori Illusi, hai deciso di proporci e di presentarti con quello che abbiamo chiamato Modulo, fuori onda,
1: sì,
0: con tre canzoni. Partiamo con Uno scalino più su, poi Mente corpo e Parole negli occhi. Sono tre canzoni di cui appunto la prima, Uno scalino in più, è tratta dal secondo album,
1: sì,
0: Verso la via di casa. Invece le altre due sono da passaggi temporali.
1: Sì.
0: Immagina di andare nel Dietro le Quinte, un po' come se fosse un film, un DVD. Raccontaci il backstage di questa canzone e poi lasciamo il nostro pubblico all'ascolto.
1: Certo. Allora, Uno scalino più su, in pratica c'è questo titolo che fa un rimando al tornare bambini, no? Perché quando si è bambini si vede tutto bello, almeno per dove possibile, sì, ovviamente.
0: Certo.
1: non è un argomento, vabbè, non tocchiamo l'argomento, ma quando siamo bambini, quando sono stato bambino io, era molto più facile vivere una condizione di felicità, di gioia. E poi quando si cresce, anche l'uomo occidentale soprattutto, insomma, ci siamo distanziati da tutto quello che è, diciamo, la bellezza della vita, no? Siamo tutti persi nelle nostre attività, nella fretta, nella nostra attività lavorativa, nel guadagnare soldi, eccetera. Allora, in questa canzone qua, Uno scherno di più su, dice appunto a un certo punto, e poi ci sei tu che vivi immerso nel sonno, quindi è un invito, diciamo, a risvegliare quella parte di te bambino, ecco. Bene. Mentre la seconda canzone, Mente e Corpo, è una canzone che parla della malattia. È difficile anche trovare una canzone che parla di malattia, penso, cioè non ne conosco molte, però allora non avevo ancora, stavo iniziando in realtà a studiare le leggi biologiche, sono tutto un mondo che si è aperto, diciamo che spiegano la causa di ogni malattia, c'è sempre una causa dietro a ogni malattia, è un processo biologico sensato, se vogliamo. E quindi per me è stata una scoperta rivoluzionaria. In quella canzone lì, cito anche questa cosa, però nella seconda parte, che non ho cantato nel live, diciamo che non canto nel live. E poi l'ultima canzone invece, Parole negli occhi, è una canzone che parla di quei compagni di viaggio, no? I nostri fedeli compagni di viaggio a quattro zampe, ma non sempre, perché a volte vanno anche solo su due quando si alzano. E era dedicata al mio cane Beagle quando è volato in cielo, infatti Parole negli occhi, nel senso che loro ti parlano guardandoti con gli occhi.
0: Hanno gli sguardi meravigliosi. Sono complici di vita anche loro, un po' come la musica, insomma. Certo. Siamo a casa tua, qui c'è tutto il tuo regno, mi piace chiamarlo così, i tuoi complici in musica che tra poco ci regaleranno con te. Uno scalino più su, Mente e Corpo, Parole negli occhi. Siamo sul divano con La musica si mette comoda con Claudio Aimonetto.

0: Siamo sul divano con Claudio Aimonetto, quarta puntata di questa sesta stagione. Chiudiamo questa stagione di Sul Divano Con proprio con te, caro Claudio, e con i tuoi amici, perché sono amici coloro che sono con te, certo. Complici in musica, come amo chiamarli io. Ci avete proposto tre canzoni, uno scalino più su, Mente Corpo e Parole negli Occhi. A me ha colpito molto la scelta dei moduli, di questa unione di canzoni insieme. Ha un senso questo? E questa è una domanda. E poi la seconda parte della domanda è la durata delle canzoni, perché sui CD, nei dischi e anche ovviamente sui store digitali hanno una durata consistente rispetto alla media che possiamo trovare in giro, insomma, in possibile ascolto. Partirei, insomma, dalla scelta di questi gruppi di canzoni e poi sulla durata.
1: Ma per quanto riguarda la scelta delle canzoni messe insieme, in realtà è più una scelta musicale, ecco, che funzionava metterle insieme anche per fare un brano magari un po' più lento, un po' più intimo, e un altro magari un po' più veloce. Quindi è stata una scelta, diciamo, proprio di scaletta rispetto, insomma, ai tempi.
0: Beh, anche come suono, io almeno le canzoni che ho appena ascoltato.
1: Per variare.
0: Sì.
1: Certo, assolutamente.
0: Può essere un tempo, un secondo tempo, un atto, un secondo atto. E poi la durata, ci sono delle canzoni che superano i 5 minuti tranquillamente. Quindi questo ti dice, amico o amica che stai ascoltando le canzoni di Claudio Aimonetto, siediti, ascolta, non puoi sederti adesso, non importa, ti siederai dopo, però fallo.
1: E così, sì, perché effettivamente ci sono più canzoni che durano, adesso guardiamo poi dietro i testi, più che altro anche nell'altro album.
0: Allora, quella ce n'è
1: da 5 minuti e mezzo,
0: sì, ma anche Caprilli,
1: eccetera,
0: sì. Sono canzoni che hanno...
1: così, perché tanto non...
0: Ma è un valore per me.
1: Ripeto, non abbiamo vincoli, facciamo come vogliamo.
0: E però la forma canzone ha un suo schema, ha comunque un suo modo di essere, soprattutto la forma canzone non è solo tua, perché una volta che la canzone è finita sono come i figli, credo, le figlie, poi vanno per la loro strada e che incontrano un pubblico, quindi certo. Le canzoni diventano nostre di chi certo. Ascolta la musica. Come ti poni davanti a questa?
1: Ma sicuramente per le persone che amano la mia canzone, insomma, alcuni amici
2: che
1: eccetera,
2: amarle.
1: Che potrebbero amarle, e probabilmente non è un problema il fatto che durano 6 minuti.
2: No,
0: io penso che sia una cosa bella, Claudio, perché inviti all'ascolto. È un invito, secondo me, chi fa musica e chi ne parla ha il dovere anche di provare a dare un minimo di, non dico educazione, ma un parere, una possibilità.
1: Ci sta assolutamente. Sì, difatti non sono canzoni probabilmente che vengono trasmesse ovviamente in radio o cose, ci va proprio la passione di quel genere, anche come genere musicale, ecco, perché proprio che poi non saprei neanche chi associarmi. Tu che sei un giornalista di musica, mi associeresti a qualche cantautore che conosci? Che,
0: sì, non sono giornalista, però amo raccontare.
1: Ti do una mano qua.
0: Grazie.
1: Abbiamo spacchettato
0: in diretta.
1: L'un packaging.
0: Sai cos'è? Io credo che sia importante essere innanzitutto riconoscibili quando si crea, stavo dicendo arte, però si crea. E mi piace l'idea che sia riconoscibile la tua musica, e penso che ce lo stai dimostrando, butto così.
1: Lascio qua.
0: Penso che sia importante essere riconoscibili, Claudio, e quindi la durata... Non importa, cioè ascoltiamo delle arie, dei movimenti quando ascoltiamo la classica, ma il jazz, andiamo, cioè non è un problema.
1: Quindi abbiamo l'intelligenza,
0: andiamo oltre i generi, dai.
1: Poi abbiamo l'intelligenza artificiale che adesso comunque ci uniforma, dicono sulla
0: musica. Scusa? Cioè,
1: l'intelligenza artificiale?
0: La IA.
1: E
0: cosa dice?
1: Non lo so, probabilmente...
0: Gli algoritmi, è una bellissima.
1: Gli algoritmi, cioè il prossimo album lo facciamo così, penso, non penso proprio. Ripeto, perché sono episodi della mia vita nelle canzoni, quindi non potrebbe.
0: Insomma, in questo disco, oltre alle mani, il libretto, testi e musiche di Claudio Aimonetto, Verso la via di casa. Quindi quando si prende il CD c'è questo bel libretto e c'è anche il codice QR. Quindi se proprio non resistete o non avete un lettore CD, c'è comunque la possibilità di poter ascoltare su quella diavoleria dello smartphone. È un mezzo.
1: No, con le cuffie ci sta.
0: Ci sta, ma è un mezzo, Claudio. Non deve essere un fine, deve essere un mezzo, assolutamente.
1: Certo. Anche la grafica del disco, tra l'altro, l'avevo fatta io.
0: L'avevi studiata? Qui sei molto, insomma...
1: Cioè, ci sono o non ci sono?
0: Ci sono tanti colori che evocano.
1: Fa parte del titolo anche della canzone che cantiamo poi
0: agli
1: dopo.
0: Occhi chiusi. Mm, mm. La canzone che ci suonerete tra poco, anzi le canzoni sono ben due. Una è Andiamo Via, che è tratta appunto da questo disco.
1: Secondo album, sì.
0: 14 canzoni, che questa è una domanda che ti farò tra poco. È la undicesima canzone di Verso la Via di Casa. E poi Caprilli, torniamo indietro, torniamo a Passaggi Temporali, al primo disco, al 2021. Io se penso a Caprilli, penso ovviamente alla città di questo inventore, cavaliere, che inventò il modo di cavalcare moderno, sì. Insomma, è stato un innovatore pazzesco. C'è il legame col territorio, con la Valchisone, con la Pinerolo, che immagino tu abbia vissuto e che vivi tuttora. Ma io ci ho letto, sai cosa? Ci ho letto anche l'ardore, quella follia necessaria per creare qualcosa che ha avuto il signor Federico Caprilli.
1: Sì. Effettivamente è un personaggio straordinario. Lui ha, come dicevi te, ha inventato questo modo di saltare con il cavallo, però sta di fatto che in un primo tempo il suo metodo fu deriso dai più.
0: Vedi?
1: Ma si prese la rivincita quando nel 1902, sì, vinse i campionati del mondo che si tenevano a Torino con un salto di 2,08 m col cavallo. E allora da quel momento lì poi fu utilizzato il suo metodo. Poi Caprilli fu un uomo, lo racconto anche nella canzone, ma fu un uomo che ebbe molte donne. E

0: Andiamo via, Caprilli, due delle canzoni dell'esibizione di Claudio Aimonetto, non è il nome di una band, è il nome di Claudio, che è un nome bellissimo, sappilo.
1: Sono d'accordo, Claudio, sono d'accordo.
0: Ecco, hai scelto di non essere band, ma di essere solista. Anche questo penso che sia stato un passaggio fondamentale, immagino come molti ragazzi, molte ragazze, come molti di noi, insomma, che hanno cominciato a suonare, a pezzare la musica, si sia inizialmente unito con altre persone per creare delle band. Invece, che cosa ti ha convinto a dire, ok, sono Claudio Aimonetto?
1: Ne ho parlato anche con il gruppo, perché suonavo già con loro, con questi musicisti, però effettivamente le canzoni, i testi e musica sono canzoni che scrivo io, e allora insomma sembrava giusto dare proprio anche a chi vuol venire a sentire un concerto, ha l'idea che viene ad ascoltare un cantautore, mm-hmm. in quel senso lì, ecco, non è una band se vogliamo, è un cantautore che ha i suoi musicisti insomma a fianco, mettiamolo in questo modo.
0: E nei concerti, qui nel tuo studio in casa, tu scrivi il tuo nome sulle locandine, c'è il tuo nome Claudio Aimonetto e sotto concerto cantautore. Nelle locandine c'è questa, in molte delle locandine ho notato questa specifica, è importante dire guarda, stai per assistere a un concerto di un cantautore.
1: No, perché magari qualcuno viene tutto deciso pensando di far festa, no?
0: E invece poi... Ma si può far festa con le canzoni? No, dai, la musica è festa,
1: ecco,
0: dai.
1: Però insomma... Abbiamo già un imprinting, no? Che deve venire più o meno, va a finire sul cantautore, quindi uno si prepara.
0: È una cosa tutta essere un cantautore, una cosa bellissima.
1: Però insomma, andiamo direttamente a focalizzare il tipo di musica che andremo a sentire. Insomma.
0: Noi siamo in studio in questo momento, nel tuo studio, dove immagino tu abbia creato, se non dico tutte, molte credo, delle tue canzoni, insieme ovviamente ai musicisti con i quali condividi questo tuo percorso. Usciamo dallo studio e andiamo appunto in quei luoghi in cui hai accennato prima, cioè i concerti, in luoghi specifici. Io ricordo un concerto a San Germano Chisone, sempre in Val Chisone,
1: sì?
0: All'aperto ad esempio, non solo lì, anche in altri luoghi, in teatri, la scelta anche del luogo. È bello che possa essere anche mirata il teatro stesso, quindi le persone sedute che ascoltano e vivono il rito del concerto con te.
1: Sì, è proprio
0: la
1: così.
0: La scelta, vorrei capire.
1: Anche a San Germano, tu pensa che questo parco qua, parco di Villa Wiedemann, l'avevano poi allestito, insomma rimesso a posto eccetera, ed era stata anche un'occasione per fare, per l'amministrazione comunale, mm. di fare questo concerto e poi di fare dei lavori sul parco. Quindi abbiamo iniziato a fare quel concerto lì, dove da anni non si faceva un concerto in quella location.
0: Bello.
1: Ed è stato un concerto in realtà molto bello, e assolutamente. Avevamo fatto anche un concerto al Parco di Perosa e poi sì, abbiamo suonato in alcuni teatri, in teatro di Villar Perosa, e insomma non è che andiamo tanto distanti, come vedi siamo molto casalinghi anche nei posti, perché cioè, ci spostiamo in tournée da San Germano, metti caso che possiamo arrivare a Pomaretto, no?
0: Proprio è una passione la musica, no? Quindi non è che devi andare per forza, non hai bisogno di creare un tour, quindi
1: certo.
0: Tra l'altro nel momento in cui stiamo registrando, cioè il primo di agosto, in prospettiva nella stagione autunnale so che avrai due concerti, però accendiamolo solo al volo.
1: Facciamo una cosa proprio eccezionale, perché arriviamo a suonare fino a Pinerolo,
0: addirittura, attenzione,
1: come Fantozzi quando partiva andiamo a Pinerolo
0: alla Bersagliera,
1: ecco,
0: okay.
1: Proprio alla Bersagliera, e quindi
0: no, spero di no, alla Bersagliera.
1: Andiamo a suonare al Teatro Incontro, che è l'11 ottobre, sabato sera.
0: Ci sarà modo poi per vivere questa esperienza in autunno. Continuiamo a parlare dell'esperienza del concerto. Quando parliamo di concerto parliamo di quel personaggio fondamentale che ci deve essere a un concerto, il pubblico, quindi il rapporto con il pubblico è un discorso al quale so che tieni, perché ok, è un percorso personale molto intimo e anche spirituale e profondo quello che proponi con le tue canzoni, ma c'è anche un rapporto diretto, tu stai raccontando una storia, un racconto, c'è un evolversi di vicende che io onestamente visualizzo anche con delle fotografie quando ascolto le tue canzoni con la cuffia, anche senza, e ho notato questo.
1: Ma effettivamente nel concerto tra l'altro parlo parecchio, cioè quasi in ogni brano racconto un po' gli aneddoti, insomma, sulla canzone, sul significato di quella canzone, quindi non è solamente un concerto live, diventa quasi una cosa teatrale, insomma, in cui parlo della canzone o comunque faccio vivere dei momenti particolari, magari anche tirando fuori degli argomenti. L'ultimo concerto abbiamo parlato di Masaru Emoto, no? Che faceva questi esperimenti con i cristalli nell'acqua informata, quindi diventa un viaggio anche un po' in quelle che sono le mie passioni che condivido col pubblico.
0: Abbiamo parlato anche di musica, di frequenze, di suono. Il suono, prima hai accennato una cosa molto bella, quando il pubblico, quando anche solo una persona ti dice guarda, io ascoltando quelle canzoni poi sto bene, o anche durante l'ascolto sento di poter prendermi del tempo tutto per me, una stanza tutta per sé, citando Virginia, e avere questa stanza tutta per sé attraverso la musica. Quindi il suono ha un potere. Siamo circondati dal rumore, Claudio. Che il rumore non è suono, sono due cose differenti. Questa è un'altra sfida che poni ed è bello che sia così. Io ti voglio, insomma, stimolare al dialogo su questi temi, su una sfida che secondo me è una sfida necessaria, quella di poter trasmettere queste cose, e anche la scelta dei suoni come frequenze, come
1: certo.
0: C'è tutta una scienza che riguarda.
1: Ma effettivamente la musica ha un potere straordinario.
0: Pensa a questo, mi voglio dire.
1: Assolutamente, la musica ha un potere straordinario, cioè proprio di lavorare sulle nostre vibrazioni, sulle nostre emozioni, no? E effettivamente molto si è perso nell'ascolto della musica, perché magari la viviamo tutto il giorno, ecco, in sottofondo.
0: Al supermercato.
1: E però, come dicevi te, anche tu, il rito del vinile. E crearsi proprio lo spazio per ascoltare quelle canzoni che amiamo, poi chiama rock, insomma tutti i generi, però assolutamente sì, è fondamentale, cioè la musica è veramente straordinaria. Io non so se le nuove generazioni, non lo so se hanno questa ancora questo desiderio di ascoltarla come abbiamo fatto per tanto tempo, però sì. Poi sembro un vecchio che parla, però
0: io
1: faccio riferimento anche con mio figlio che ha 17 anni e ovviamente ascoltano tutto un altro genere, ma è proprio la concezione che non c'è più l'ascolto di stare a ascoltare la canzone, c'è una canzone di sottofondo, cioè la musica è sottofondo.
0: Hanno le casse che si portano dietro,
1: certo.
0: Però in realtà voglio essere veramente positivo, non solo positivo, sono convinto che in realtà questa emozione di poter creare una canzone magari si farà con altri mezzi. Io vedo sempre ragazzi che provano le liriche, fanno queste battle come facevano i rapper a New York negli anni 70, cioè non state inventando niente, quindi è tutto che si trasforma, certo. E si trasforma anche la musica e si può trasformare anche il cantautorato. Io sono convinto che torneranno alle chitarre, torneranno ai bassi, torneranno a percuotere i tamburi. Sono convinto che ci sarà questo rito della musica e della sala prove.
1: No, ma io parlo proprio più dell'ascolto. Certo che chi fa musica, anche che sia il trap eccetera, è una cosa bellissima, cioè giovani che fanno musica è comunque fondamentale. Io parlavo proprio di quello che è più che altro la modalità di ascolto che è cambiata.
0: Voglio condividere con te e con chi ci ascolta e guarda che insomma a me hanno stupito. La musica dei supermercati è creata per fare in modo che tu possa comprare il più possibile, quindi non è messa lì a caso quella canzone. Siamo in un mondo del genere, cioè è pazzesca questa cosa, ma in realtà la musica non è questa. La musica è quella compagna di quando eri bambino tu, un bambino io, che ci accompagna. Noi ci ricordiamo ancora, sono delle Madeleine le canzoni della nostra infanzia che ci hanno formato. Non può essere questa cosa commerciale, io non voglio pensare a questa. Dimmi che
1: come
0: non è
1: te
0: così.
1: Si tornerà,
0: ecco, dimmi che non è così, Claudio, dimmi che non è...
1: Ma
0: canzone
1: sicuramente
0: che fa un pacco di pasta in più.
1: Sicuramente, ecco, ci sarà ovviamente la musica da chi ascolti così sottofondo, ma insomma mi auguro che poi ci sia il momento per ascoltare la musica che ami, per far quello, per essere lì ad ascoltare musica, ecco, non farlo solamente di passaggio, di sottofondo.
0: Io adesso vorrei evocare il Claudio Aimonetto bambino, quello che hai raccontato all'inizio della nostra chiacchierata, sì. Tra un brano e l'altro, mentre ci siamo messi comodi e comode ascoltando la musica, la tua musica, abbiamo parlato di Claudio bambino, Claudio che ha iniziato a suonare, Claudio che a un certo punto ha capito che la musica poteva essere una compagna di vita. Che cosa diresti a quel Claudio bambino oggi, nel 2025, che è l'anno in cui stiamo registrando, che cosa diresti a quel bambino che sognava mentre suonava?
1: Ma guarda, ho scritto una canzone che tra l'altro si intitola Farei tutto uguale e parla proprio di questo in realtà, perché noi poi passiamo la vita a dirci: certo che se avessi fatto diversamente questa cosa qua in passato, ma poi di fatto noi siamo quello che siamo oggi, certo, per le scelte che abbiamo fatto in tutta la nostra vita, certo. Quello siamo, quindi al massimo possiamo decidere chi vogliamo essere domani, quindi dobbiamo lavorare oggi per decidere chi vorremmo essere domani, ma per il resto a me va benissimo le scelte che ho fatto, quindi rifarei probabilmente le stesse.
0: Quindi gli diresti: ecco, il bambino va tutto bene,
1: va
0: sono
1: tutto bene così,
0: così
1: va tutto
0: bellissimo.
1: Bene così, scrivi le canzoni che ti appartengono, che sono insomma in linea con quello che è il tuo percorso, e senza appunto aspettarti chissà quali cose, non per forza, che non scrivere per cercare successo a tutti i costi. O
0: invece adesso parlo a Claudio di oggi, del 2025, che è l'anno in cui registriamo. Dove ti immagini in un domani, come musicista, come uomo?
1: Ma io penso che musica la farò sempre, perché ho in alcuni momenti della mia vita magari ho dovuto allontanarmi un po', ecco, magari perché non avevo il tempo, ma poi si torna sempre, quindi io penso che insomma suonerò per sempre, al di là che lo suono poi magari in casa mia, eccetera, però ripeto, la musica ci sarà sempre, ti assicuro.
0: Claudio, ci lasciamo con tre canzoni, l'ultima parte, l'ultimo atto di questo concerto praticamente che ci hai regalato per il divano di RPE, La minoranza, Hai mai provato a vivere, Verso la via di casa, che è la canzone che dà il titolo al tuo secondo album. Prima di lasciarti suonare con i tuoi complici in musica, con Vittoriano, con Davide e con Claudio, vorrei chiederti di Hai mai provato a vivere. C'è un punto interrogativo, anche se non è scritto il punto interrogativo, però sì, c'è, perché giusta, è una bella e propria domanda.
1: Giusta osservazione. Hai mai provato a vivere? Pensa, questa canzone qua è una canzone che parla in realtà della reincarnazione, il concetto di reincarnazione, in cui io credo fortemente. Ovviamente non è che ci reincarniamo come Claudio e Monetto, però quella che è la mia coscienza, una mia coscienza più alta, che poi insomma la coscienza di esistere può essere paragonata al termine anima, ecco, quella io penso che sia quella che continuamente si reincarna, e nello spazio tra una vita e l'altra io credo che torniamo a essere parte del tutto. Infatti ci sarà una parte che sentirete che dico che siamo appunto parte del tutto, e se hai mai provato a vivere, appunto perché un conto è vivere solamente nella tua personalità, completamente identificato con questa maschera che indossiamo, invece hai mai provato a vivere inteso come dire la tua vera essenza.
0: E noi ci lasciamo accompagnare dalle note di questa ultima parte della puntata di Sul Divano Con, terminiamo la quarta stagione. Qui sono i dischi, tra l'altro si possono comprare durante i concerti i tuoi dischi?
1: Sì, portiamo alcune copie durante i concerti.
0: Okay, okay. Magari c'è qualche negozio, anche non possiamo fare pubblicità, però insomma esistono i negozi fisici che vendono questi dischi, ed è bellissimo. Grazie Claudio per averci ospitato.
1: Grazie a te.
0: E io ringrazio la parte tecnica di RBE e ringrazio soprattutto tutte e tutti voi per aver seguito e aver ascoltato e guardato Sul Divano Con.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: E ora, pubblicità.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: RBE TV. Da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: DAB siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria.
1: RBE. Cultura, informazione, relax.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende e ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma che già leggi, vieni in Italia, e andiamo via, e vuoi essere la canzone.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: Yo, yo. Hey.

0: se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: matta io, ma sono matta.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

serie TV da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.